0: Il codice della strada italiano prevede ancora una vecchia classificazione dei veicoli come le motocarrozzette e non recepisce in alcuni articoli chiave la dicitura europea, rendendo fuori legge la circolazione in autostrade tangenziali di moltissimi veicoli a 3 e 4 ruote. Un quadrocooter o un Piaggio MP3 possono circolare in autostrada o in tangenziale? Dipende dall'interpretazione che si dà dal codice della strada. A termini di legge, la risposta è no.
1: Rosa, te è un fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Mi stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: Attenzione, comunicato di servizio.
1: Vi ricordiamo che per tutto il mese di settembre saremo in una fase di transizione. Il 1 settembre, Radio Moto for Peace è diventata ufficialmente Music for People. Rimodulare 17 anni di programmazione non è semplice, quindi vi chiediamo un pizzico di pazienza mentre sistemiamo gli ultimi dettagli tecnici e grafici. Grazie di cuore per la vostra comprensione e per continuare a seguirci. Radio Music for People.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: È il 1978, un anno dopo la morte di Elvis Presley, l'America è ancora in lutto. La radio trasmette Can't Help Falling in Love. I fan piangono davanti a Graceland e poi accade qualcosa di misterioso. Una voce emerge dalle frequenze della radio. È profonda, vellutata, identica a quella di Elvis. Una voce che canta nuove canzoni mai sentite prima. Il suo nome sull'etichetta è Orion. Ma chi è Orion?

pubblico si scatena. È Elvis, è tornato. Ha solo finto la morte per liberarsi dalla fama. Ma dietro quella maschera dorata e quel costume con la scritta Orion c'è un nome vero, un uomo vero. Jimmy Elvis, nato in Alabama nel 1945, con una voce talmente simile a quella di Elvis da sembrare una copia genetica. Da ragazzo Ellis fu respinto da diverse etichette proprio perché suonava troppo come Elvis Presley. Gli dissero: sei fantastico, ma non possiamo vendere un clone del re. Ironia del destino, anni dopo quella somiglianza diventerà la sua arma, ma anche la sua condanna. Nel 1978 il produttore Shelby Singleton della Sun Record, la stessa casa discografica che lanciò Elvis nel 1954, ha un'idea geniale. Pubblica un romanzo chiamato Orion, The Living Superstar of Song. La storia di una rockstar che finge la morte per rinascere con un'altra identità. Pochi mesi dopo la fantasia diventa però realtà. Nasce Orion, il cantante mascherato che suona come Elvis, ma non è Elvis. Il pubblico impazzisce, le vendite esplodono e i telegiornali non parlano d'altro se non di un possibile ritorno del re. Però con la maschera sul volto Jimmy Elvis vive un paradosso. È famoso come mai prima, ma non può mostrare il suo viso. Quindi durante i concerti le fan urlano Elvis, Elvis, mentre lui dietro la maschera si consuma. Orion si esibiva con una maschera nera di velluto in faccia, infatti, e i costumi scintillanti erano molto simili a quelli di Presley. Molti fan giuravano di vedere nei suoi gesti, nei suoi movimenti del bacino, nei sorrisi, i segni inconfondibili del ritorno di Elvis. C'erano persino giornali che pubblicavano foto con il titolo Elvis vive e canta come Orion. Ma Jimmy Elvis non era un imitatore, era un artista vero, con una voce straordinaria, capace, sì, di passare dal rockabilly al gospel con naturalezza, ma incise soltanto 10 album tra il 79 e l'83, tra cui Reborn, Rockabilly e Fresh, pieni di brani originali di altissimo livello. Elvis però era stanco del gioco e quindi un giorno decise di togliersi la maschera in pubblico. Quando rivelò il suo vero volto, molti fan non vollero credergli. Per loro Orion era Elvis, punto. Era come svelare un trucco che nessuno voleva conoscere.

Negli anni 80 il mito di Orion svanirà chiaramente e svanirà anche lentamente. Le mode cambiano, la leggenda si spegne, Jimmy Ellis continua a cantare nei club lontano dai riflettori. Insomma, un uomo gentile ma con la voce del re, ma senza un regno. Nel 1998 poi la tragedia chiude la storia in modo assurdo. Jimmy Ellis viene ucciso durante una rapina nel suo negozio di pegni a Selma, in Alabama. Aveva solo 53 anni. Una fine silenziosa, quasi simbolica per un uomo vissuto nell'ombra di un mito. Ancora oggi molti collezionisti americani cercano i dischi di Orion e ci sono fan che giurano di avere nastri video e prove che dimostrano che Elvis era davvero lui. Il mistero in fondo è parte del fascino. Jimmy Ellis, in arte Orion, l'uomo che portò in vita il sogno impossibile di far tornare Elvis. Un artista che voleva solo essere ascoltato, ma finì per diventare un fantasma con la voce più viva del mondo.

0: Cocktail Magazine. Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
1: Noi a Cocktail Magazine osiamo informarvi su tutto ciò che viene appositamente tenuto nascosto dalla maggior parte dei media generalisti. Ad esempio, siete a conoscenza della notizia piuttosto inquietante ed allarmante, allo stesso tempo anche compromettente per una nota casa farmaceutica di cui tanti si sono ciecamente fidati ultimamente? The Telegraph, noto quotidiano britannico, ci informa che Moderna potrebbe essere espulsa dall'Associazione delle Industrie Farmaceutiche Inglesi a causa di comportamenti che avrebbero violato il codice etico dell'associazione. Tra questi, aver offerto compensi in denaro fino a 1.500 sterline e giocattoli per incentivare i bambini a partecipare alla sperimentazione del vaccino Covid e aver presentato a Congresso Europeo di Microbiologia Clinica e Malattie Infettive del 2022 dati sull'uso al di fuori delle indicazioni consentite dal suo vaccino Covid a scopo promozionale. Ora, si possono formulare molteplici considerazioni a riguardo. La prima è che si tratta probabilmente di una faida interna tra aziende, mentre le istituzioni hanno fatto passare ben di peggio. D'altra parte, l'articolo stesso dà conto delle collusioni tra Moderna e membri del governo inglese. La seconda è che, come anche l'articolo osserva, l'eventuale espulsione sarebbe al massimo un danno d'immagine e le poche migliaia di sterline di sanzione svaniscono a fronte dei miliardi ricavati dalle vendite dei vaccini Covid. La terza, inevitabile, riguarda i gelati, i panini e i giocattoli offerti ai ragazzini inglesi per attirarli nei centri vaccinali, mercanzia che fa parte del complessivo armamentario di propaganda risultato di una commistione incestuosa tra interessi pubblici e privati, oltretutto in violazione delle regole vigenti sulla pubblicità ai prodotti farmaceutici. Così va il mondo, direbbe qualcuno. Noi invece cerchiamo almeno di conservare un minimo di sano senso di ribrezzo a riguardo di certe cose ed evitarle possibilmente.

di domani, tra 100 anni non ci ricordi.

0: Su Music for People, solo le più belle.
1: Adesso, su Radio Music for People, solo le più belle. Le canzoni speciali che abbiamo selezionato per te.

0: Cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
1: Proprio mai.
0: E il mio sempre, inquietudine.

0: tu sei come il vento che porta i violini e le rose.
1: Caramelle non ne voglio più.
0: Certe volte non ti

0: Ecco il mio destino, parlarti. Parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventarti.

Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada. Prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People. Radio

0: Motonews con Marco Veronesi su Radio Moto Fortis.
1: Va ora in onda Motonews, info su moto e viaggi.
2: Dalla Dakar ai trionfi nel Mondiale Supersport 300, fino ad arrivare su strada. Kove non si ferma più. Benvenuti a un nuovo appuntamento con Moto News. Oggi parliamo della nuovissima Kove 625X, una crossover autentica che promette di fare cose grandiose a un prezzo davvero stracciato. Sotto la carena batte un bicilindrico parallelo da 581 cm cubici, capace di erogare 62 cavalli e mezzo. Il sound dallo scarico è corposo e pieno, e pur con un pizzico di effetto on-off al primo gas, il motore regala una bella lunga oltre gli 8000 giri. La ciclistica è il suo vero punto di forza. Telaio rigido, sospensioni Kayaba completamente regolabili ed escursioni generose per digerire sia l'asfalto che lo sterrato leggero. Con le ruote da 19 e 17 pollici, scende in piega che è un piacere ed è sempre composta e intuitiva. Ma la vera sorpresa è la dotazione di serie. Radar posteriore per gli angoli ciechi con avvisi sugli specchietti, manopole e sella riscaldabili e perfino un praticissimo tasto dedicato off-road per disattivare ABS e controllo di trazione in un solo clic. Il peso si attesta sui 221 kg col serbatoio da 21 litri pieno, ma il baricentro basso la rende facilissima da gestire. E il prezzo? Da capogiro. Listino a 6.690 euro, che scendono a 6.490 euro per la promozione di lancio. Un pacchetto da categoria superiore a meno di 7.000 euro. Per ora è tutto, al prossimo appuntamento.
3: Avete ascoltato!

0: Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.
1: Radio MFP.
2: Africans, i migliori successi d'Africa.
3: Africans, les plus grands succès de l'Afrique.
4: Africans, Africa's greatest hits.

0: Joe Bafossette de la Liège. Les images. Scotty Fashion, Thierry Mogratania. Platini. Mass à la basse.
1: 1 settembre 2026. Si cambia rotta. Da questo preciso momento, Radio Moto for Peace evolve e diventa Radio Music for People. L'indirizzo streaming non cambia e i tuoi programmi preferiti restano con noi, ma inseriamo una nuova marcia. Più spazio al mondo dei motori, ai viaggi senza confini e a tanta nuova musica. Allaccia le cinture. Sei su Radio Music for People.
2: Hai scelto chi volevi diventare.
3: A, B, C.
2: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Contrastare il telemarketing invasivo è un tuo diritto. Ora puoi impedire di essere contattato anche sul cellulare oltre che sul fisso. Iscriviti, non farti disturbare. Chiama il numero verde 800-95-7766 dal fisso e lo 06-4298-6411 dal cellulare. Oppure vai su registrodelleopposizioni.it. Registro pubblico delle opposizioni, un servizio gratuito per i cittadini, un obbligo per gli operatori di telemarketing.
5: Un'iniziativa del Ministero dello Sviluppo Economico. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Certe storie sembrano nascere da un piano preciso, altre invece arrivano quasi di traverso, come una canzone scritta di notte, come una radio accesa in provincia che sembra immobile e invece pulsa di vita. Alla fine degli anni 90 Luciano Ligabue è già una voce riconoscibile della musica italiana. Le sue canzoni parlano di bar di periferia, amici persi lungo la strada, motori, silenzi e sogni troppo grandi per restare fermi in un paese di provincia. Poi succede qualcosa di inatteso. Un giorno arriva una lettera e a scriverla è Domenico Procacci. Dentro quelle righe c'è un'intuizione semplice ma potentissima. Il libro Dentro e fuori dal borgo contiene già un film. È un libro scritto da Luciano. Non è un film patinato, non è un racconto costruito a tavolino, ma il ritratto sincero di un'Italia di provincia fatta di amicizie assolute, strade deserte, jukebox e notti infinite. Procacci non si limita a proporre l'adattamento cinematografico della scrittura di Luciano Ligabue, fa qualcosa di più ancora folle, chiede proprio a Luciano di dirigerlo. E lì arriva la paura, perché Luciano quella macchina da presa non l'ha mai davvero guidata, non conosce le regole del cinema, non sa nulla di inquadrature, movimenti, tecnica, e proprio per questo all'inizio rifiuta. Ma certe storie continuano a bussare anche quando provi a lasciarle fuori. Così nasce Radio Freccia, quasi per caso, quasi per ostinazione, come un approccio istintivo, elementare, persino sporco a volte, eppure autentico. La provincia raccontata da Ligabue non diventa mai cartolina, è viva, sa di fumo, sa di birra, sogni spezzati e amicizie che sembrano eterne. E dentro a quel mondo si muovono ragazzi che cercano

0: cercano semplicemente un posto nel tempo. Il volto simbolo di quel racconto sarà quello di Stefano Accorsi. Il suo monologo entrerà nella memoria collettiva di chi ha vissuto gli anni 90, perché non sembra recitato, sembra confessato. Contro ogni previsione, il film conquista comunque il pubblico e la critica e vincerà anche diversi premi. Sorprende il cinema italiano e soprattutto dimostra che uno sguardo sincero può arrivare più lontano della perfezione tecnica. E poi arriva il finale, quello che resta addosso. Bruno chiude per sempre la radio, Freccia fuma la sua ultima sigaretta e proprio pensando a quell'immagine sospesa tra malinconia e addio, Ligabue scrive «Ho perso le parole», perché a volte il cinema non nasce dal cinema, nasce da una canzone mai scritta, da una lettera in attesa o da una provincia che nessuno pensava potesse diventare poesia.
1: Oggi ho avuto una discussione con un mio amico. Lui è uno di quelli bravi. Bravi a credere a quello in cui gli dicono di credere. Lui dice che se uno non crede in certe cose, non crede in niente. Beh, non è vero. Anch'io credo. Credo nelle rovesciate di Bonimba e nei riff di Keith Richards. Credo al doppio suono di campanello del padrone di casa che vuole l'affitto ogni primo del mese. Credo che ognuno di noi si meriterebbe di avere una madre o un padre che siano decenti con lui almeno finché non si sta in piedi. Credo che un'Inter come quella di Corso Mazzola e Suarez non ci sarà mai più. Ma non è detto che non ce ne saranno altre belle in maniera diversa. Credo che non sia tutto qua. Però, prima di credere in qualcos'altro, bisogna fare i conti con quello che c'è qua. E allora mi sa che crederò prima o poi in qualche Dio. Credo che se mai avrò una famiglia, sarà dura tirare avanti con 300.000 al mese. Però, credo anche che se non leccherò culi come fa il mio caporeparto, difficilmente cambieranno le cose. Credo che c'è un buco grosso dentro. Ma anche che il rock and roll, qualche amichetta, il calcio, qualche soddisfazione sul lavoro, le stronzate con gli amici, beh, ogni tanto questo buco me lo riempiono. Credo che la voglia di scappare da un paese con 20.000 abitanti vuol dire che hai voglia di scappare da te stesso. E credo che da te non ci scappi neanche se sei Eddie Merckx. Credo che non è giusto giudicare la vita degli altri, perché comunque non puoi sapere proprio un cazzo della vita degli altri. Credo che per credere, in certi momenti, ti serve molta energia. Ecco, allora vedete un po' di ricaricare le vostre scorte con questo.

0: This is Cocktail Magazine with Richard Hsu.
1: Lockdown, ecco come censuravano i social, lo scoop del Telegraph. Durante la pandemia, nel Regno Unito è emerso che è stata creata un'unità governativa chiamata CDU, Unità Controllo della Disinformazione, per censurare i contenuti sui social media che mettevano in discussione le misure restrittive e le scelte del governo, come la vaccinazione di massa. I messaggi considerati indesiderati venivano rimossi e si sarebbe anche utilizzata l'intelligenza artificiale per individuare e censurare i contenuti scomodi. Questa notizia ha suscitato polemiche e accuse di dittatura con alcune personalità, tra cui esperti e leader di campagne, sotto osservazione e talvolta soggette a censura sui social media se esprimevano opinioni contrarie alle politiche del governo in modo insistente.

0: Va ora in onda Moto News.
1: Moto News.
0: Tutto sulle moto, l'abbigliamento, l'equipaggiamento e la preparazione prevista per affrontare viaggi.
2: Con Marco Veronese su Radio Moto 4Peace.
3: È pronta a partire verso nuove avventure la nuova MV Agusta Enduro Veloce 2026, una moto che unisce eleganza italiana e spirito d'esplorazione, un mezzo che si presenta come l'ideale per le missioni di Moto 4Peace. La nuova Enduro Veloce si distingue per un motore 3 cilindri da 931 cm3, interamente sviluppato da MV Agusta, capace di erogare 124 cavalli di potenza e una coppia di 102 Nm. Con l'85% disponibile già ai bassi regime, potenza e fluidità perfette per affrontare lunghi viaggi e terreni difficili. Completamente rinnovata anche la ciclistica, con sospensioni regolabili Sachs a lunga escursione e un impianto frenante Brembo Style EMA di derivazione sportiva. Due le nuove livree disponibili, una sportiva in nero e grigio antracite e una più elegante in bianco perlato e blu nordico. L'equipaggiamento è pensato per la vera avventura, valigie laterali paramotore, cavalletto centrale e pneumatici Bridgestone AT41 per un uso misto su asfalto e sterrato. Invece sul fronte tecnologico la moto offre una piattaforma elettronica a 6 assi, 4 modalità di guida, ABS, cornering, cruise control e un display TFT da 7 pollici con connettività Bluetooth e Wi-Fi. La nuova Enduro Veloce, proposta a 19.900 euro, si presenta quindi come un mezzo capace di coniugare stile, solidità e tecnologia, qualità che la rendono perfetta per chi, come i motociclisti di Moto 4Peace, viaggia per unire popoli e culture anche nei lunghi e più remoti. Perfetta per chi, come i motociclisti di Moto 4Peace, viaggia per unire popoli e culture anche nei luoghi più remoti del pianeta.

anni e anni, ma in realtà viviamo solo in quei momenti passati in sella alla nostra moto. Il resto lo si passa ad aspettare il domani per risalire in moto.

0: Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada. Prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.
1: Radio MFP.
0: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.
2: Ladies and gentlemen, please welcome to the stage Rihanna.

Nel 1978 Patti Pravo diede voce ad uno dei brani più iconici e provocatori della musica italiana, Pensiero stupendo, una canzone destinata a lasciare il segno non solo per il suo successo, ma anche per il coraggio del suo contenuto in una Italia ancora legata a molti tabù. Dietro a quel capolavoro c'era la penna di Oscar Prudente, autore raffinato che già aveva scritto pagine importanti della musica leggera italiana, collaborando anche con Gianni Morandi. Prudente era alla ricerca di una hit da affidare a Loredana Bertè, che era un'artista ribelle in piena ascesa in quegli anni. Per il testo venne coinvolto Ivano Fossati, che scrisse una storia intensa, sensuale e trasgressiva, perfettamente in linea con l'immagine forte e anticonformista della Bertè. Eppure, proprio Loredana rimase spiazzata da quelle parole. Temeva che il pubblico dell'epoca, ancora piuttosto bigotto, non fosse pronto a comprenderne davvero il significato. Così decise di non incidere il brano. Fu allora che la canzone arrivò nelle mani di Patti Pravo. E lì accadde la magia, perché Patti si innamorò immediatamente di quel testo ambiguo, elegante, provocatorio. Entrò in studio e registrò diverse versioni del pezzo. Ma il produttore Antonio Coggio scelse proprio la prima take, quella registrata di getto. Istintiva, quasi sussurrata, perché dentro quella voce c'era già tutto: desiderio, mistero, libertà. E forse è proprio questo il segreto di Pensiero stupendo, una canzone capace ancora oggi di insinuarsi lentamente nella mente. Nasce strisciando, ma poi resta lì. E voi, quante volte siete caduti dentro un pensiero stupendo?

0: Tendenza, le canzoni che fanno tendenza e che hai ascoltato qua e là.
1: Tendency, the trending songs you've heard here and there.

0: Perché in palestra c'è sempre quel tipico cattivo odore? No, non è solo per il sudore. In palestra l'odore sgradevole che spesso si percepisce non è solo causato dal sudore degli atleti, ma anche dalla presenza di sostanze chimiche nell'aria. Gli esercizi fisici intensi effettuati dagli atleti provocano un rilascio di 5 volte più sostanze chimiche dell'ambiente rispetto a chi è inattivo. Queste particelle chimiche possono mescolarsi con il sudore e l'aria circostante, creando odori fastidiosi e talvolta addirittura inquinanti. Ad esempio, è stato scoperto che gli aminoacidi presenti nel sudore possono reagire con il cloro rilasciato nell'aria dai disinfettanti utilizzati per pulire le superfici, generando così una combinazione di composti puzzolenti. L'apertura delle finestre e un efficace sistema di ventilazione possono certamente contribuire a mitigare questo problema.
1: È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

Paese che vai, regole che trovi. Se viaggi in moto in Portogallo, Slovenia, Lituania e Croazia, l'uso del casco in moto e scooter è obbligatorio, ma anche chi è in sella come passeggero, che deve avere almeno 12 anni. In Portogallo, oltre all'uso del casco obbligatorio, scende a 7 anni la soglia di età per poter andare in moto come passeggero.

0: Attenzione, comunicato di servizio.
1: Vi ricordiamo che per tutto il mese di settembre saremo in una fase di transizione. Il 1 settembre Radio Moto for Peace è diventata ufficialmente Music for People. Rimodulare 17 anni di programmazione non è semplice, quindi vi chiediamo un pizzico di pazienza mentre sistemiamo gli ultimi dettagli tecnici e grafici. Grazie di cuore per la vostra comprensione e per continuare a seguirci. Radio Music for People.

0: Attenzione, comunicato di servizio.
1: Vi ricordiamo che per tutto il mese di settembre saremo in una fase di transizione. Il primo settembre, Radio Moto for Peace è diventata ufficialmente Music for People. Rimodulare 17 anni di programmazione non è semplice, quindi vi chiediamo un pizzico di pazienza mentre sistemiamo gli ultimi dettagli tecnici e grafici. Grazie di cuore per la vostra comprensione e per continuare a seguirci. Radio Music for People.

0: Action!
1: We keep pouring them from one glass to the other.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People. Radio

0: Attenzione, comunicato di servizio.
1: Vi ricordiamo che per tutto il mese di settembre saremo in una fase di transizione. Il 1 settembre, Radio Moto for Peace è diventata ufficialmente Music for People. Rimodulare 17 anni di programmazione non è semplice, quindi vi chiediamo un pizzico di pazienza mentre sistemiamo gli ultimi dettagli tecnici e grafici. Grazie di cuore per la vostra comprensione e per continuare a seguirci. Radio Music for People.

0: Cocktail Magazine.
1: Cocktail Magazine. Cocktail Magazine.
0: Un motivo in più per saperne di più.
2: Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, in Spagna, Portogallo e Svizzera, chi guida indossando occhiali o lenti a contatto deve portarne con sé un paio di riserva.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: La premiata Forneria Marconi, nome di una nota pasticceria bresciana situata vicino agli studi nei quali i giovani Franco Musidia, Flavio Premoli, Franz Di Cioccio e Giorgio Piazza studiavano. Il nome poi fu abbreviato in PFM. Si formarono sulle ceneri di uno dei complessi beat italiani più in voga, i Quelli, nel 1971. La formazione comprendeva Flavio Premoli, Franz Di Cioccio, Teo Teocoli, Franco Musida e Giorgio Piazza. Fondendo jazz, rock e classico in un modo molto amato dai gruppi inglesi, flash rock, il nuovo complesso divenne in breve la maggior attrazione rock in Italia. Nel 1973, alla ricerca di uno sbocco internazionale, commissionarono all'ex paroliere uomo delle luci dei King Crimson, Pete Sinfield, di scrivere le parole inglesi dei pezzi. Sinfield li ha presentati poi a Greg Lake di Emerson, Lake & Palmer e la PFM firmò con la loro etichetta Manticore. Photos of Ghost del 1973, primo risultato di questa collaborazione che Sinfield ha anche prodotto, entrò nelle classifiche americane prima che il gruppo avesse mai suonato negli Stati Uniti. Il secondo album, The World Become the World, del 1974, vedeva l'introduzione del nuovo bassista Patrick Zivas. Sinfield scrisse ancora le parole, ma la produzione era di Claudio Fabi. Il terzo PFM Cook venne registrato dal vivo alla fine della prima tournée americana durante i concerti a Toronto e a Central Park di New York. Anche questo entrò nelle classifiche americane. Il gruppo non era ancora comunque soddisfatto delle parti vocali e introdusse un cantante, Bernardo Lanzetti, che debuttò in Chocolate King, registrato a Milano nel 1976. Sempre nel 76 fu anche la sostituzione di Mauro Pagani, che lasciò il gruppo, sostituito poi da Gregory Block.

Il mondo è cambiato e lo sono anche le motivazioni e i modi di fruire la musica. Ma non deve mutare il rapporto tra l'artista e il suo pubblico. Ci dovrà sempre essere un interscambio di emozioni. Bonovox.

La differenza tra il viaggio in macchina o su una moto è come la differenza tra osservare il mondo come spettatore o far parte del mondo.

0: Afrikaans, le meilleurs succès d'Afrique. Afrikaans, i migliori successi d'Africa.
1: Radio Music for People presenta
2: Coming Soon Radio,
3: quotidiano di informazione cinematografica.
4: Ehi, Bugs!
5: Che succede, amico?
4: Parla del film!
5: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
4: E adesso?
5: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
4: Due biglietti e 8 popcorn!
5: Esagerato come sempre!
6: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
7: A settembre ritorna la magia.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Secondo te siamo maledette?
11: No.
7: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Sei in viaggio su 2, 3 o 4 ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.
15: Radio MFP.
16: Primo settembre 2026. Si cambia rotta. Da questo preciso momento, Radio Moto for Peace evolve e diventa Radio Music for People. L'indirizzo streaming non cambia e i tuoi programmi preferiti restano con noi, ma inseriamo una nuova marcia. Più spazio al mondo dei motori, ai viaggi senza confini e a tanta nuova musica. Allaccia le cinture. Sei su Radio Music for People.
17: Sei sicuro che tuo figlio abbia l'età per i social network? A seguito del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, TikTok sta chiedendo agli utenti italiani di indicare la data di nascita per evitare che si iscrivano i minori di 13 anni. È il momento di stare vicini ai nostri figli e controllare che non diano false informazioni. Se non ha l'età, i social possono attendere. www.gpdp.it/minori.
1: Attenzione, comunicato di servizio.
16: Vi ricordiamo che per tutto il mese di settembre saremo in una fase di transizione. Il primo settembre, Radio Moto for Peace è diventata ufficialmente Music for People. Rimodulare 17 anni di programmazione non è semplice, quindi vi chiediamo un pizzico di pazienza mentre sistemiamo gli ultimi dettagli tecnici e grafici. Grazie di cuore per la vostra comprensione e per continuare a seguirci.
18: Radio Music for People. People, people, people.
14: Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, per proteggere la flora dell'isola, in Islanda è vietato mettere le ruote oltre il limite della strada a meno che non ci sia un'area di parcheggio delimitata.

l'ambiente indie non mi ha voluto e il mainstream mi ha trattato come un alieno. E quindi eccomi ancora qui, nel limbo tra i due mondi. Billy Corgan.

0: A Salem Moto News Con. Richard Hsu, l'intervista del giorno.
1: Benvenuti, io sono Richard e oggi eccezionalmente siamo all'interno della rubrica Moto News, di solito curata da Marco Veronese, perché tengo personalmente a questa intervista. Infatti oggi mi trovo a Pavia in via Riviera 61, all'interno di quello che non è un semplice showroom ma la sede più grande d'Italia dedicata al mondo dell'off-road e del tempo libero su 3 e 4 ruote, Victory Team. Con noi c'è il fondatore Andrea Giannini. Allora Andrea, benvenuto. Ti faccio subito la prima domanda. Guardandosi qui intorno si respira subito aria di motori e fango, ma da dove nasce Victory Team? C'è stato un momento preciso, un viaggio in cui hai detto ok, devo creare il punto di riferimento per l'off-road in Italia?
2: Diciamo che a 20 anni si andava a fare le gare di enduro e lì avevo già la voglia, il desiderio di vincere, di fare fuoristrada. Poi a 30, dopo che avevo vinto le gare di moto d'acqua ed era nato nel 95 il primo quad, nel 97 abbiamo iniziato a fare i primi raduni e nel 98-99 le prime gare, e da lì è nato tutto il mondo Victory Team. Il nome nasceva dalle vittorie vinte in passato, dall'enduro alle moto d'acqua, e poi ho continuato a vincere con i quad ed è nata chiaramente la piattaforma di commercio italiana di tutte le marche, tutti i brand, i modelli customizzati da noi che si chiamano Victory.
1: Siete diventati la sede più grande d'Italia per marchi leggendari come Can-Am, Polaris, CF Moto, Sea-Doo, eccetera. Qual è stata la sfida più grande nel convincere questi colossi internazionali a scommettere forte su Pavia e su di voi?
2: Ma la prima è stata una coincidenza di amicizia per passione di moto d'acqua. Quando sono riuscito a targare il quad avevamo bisogno di una ditta che era già sul mercato, noi eravamo con Volvo, Saab, Subaru, eravamo su Auto Supermarket. Ci è stato chiesto di mettere in copertina Auto Supermarket il quad che era stato omologato in anteprima ed è stato un gioco facile. Loro avevano bisogno di me e io avevo bisogno di lanciare qualcosa di nuovo oltre che le auto. E poi il commercio ha dato tutti i frutti, ha fatto fiorire i risultati, i numeri, prima con Polaris, poi è arrivata Can-Am e poi a seguire tutte le altre. Quindi il mondo gira su 3-4 marchi principali e da lì ogni anno si rinnovano i modelli e si rinnova la voglia di avere sempre il prodotto dell'ultimo momento, dell'ultimo grido, con i cavalli estremi, più potenti, più comfort e mezzi più equipaggiati. Radio Music.

0: Dietro le storie della musica.
1: New York, 31 ottobre 1989. National Video Center, negli studi della 42esima strada dove Sidney Pollack e Dustin Hoffman hanno girato gli interni di Tootsie, il gruppo inglese degli Squeeze, la cantante Sid Straw e il chitarrista dei Cars Elliot Easton si esibiscono per le telecamere di MTV. Al posto di imbracciare però strumenti elettrici, eseguono le proprie canzoni in versione acustica. Si inaugura così un nuovo programma chiamato MTV Unplugged. La prima puntata viene trasmessa il 26 novembre. Unplugged significa letteralmente senza spina e sottintende l'idea che i musicisti si esibiscano suonando strumenti acustici che non necessitano di corrente elettrica per essere amplificati. In realtà nel programma vengono usate anche chitarre e tastiere elettriche, ma inserite in un contesto sonoro scarno, l'ideale per esaltare le qualità del songwriter e recuperare le radici delle canzoni, spesso nate dalla chitarra acustica o al pianoforte. L'intuizione è venuta a un cantautore di nome Jules Shar, che conduce i primi 13 episodi del programma. Nel giro di un paio d'anni, la moda Unplugged travolge il mondo del pop rock. L'idea, imitata e replicata anche fuori dal contesto televisivo, crea una sorta di revival della musica acustica. MTV Unplugged è un palcoscenico formidabile per esaltare performer di matrice folk, ma anche un'occasione irripetibile di vedere gruppi e cantanti alle prese con un contesto sonoro per loro inusuale. Gli artisti che fanno la fila per esibirsi con la spina staccata sono tanti e famosi, da Paul McCartney ai Rem, da Rod Stewart ai Pearl Jam. Alcune esibizioni entreranno nella storia, il caso dei Nirvana, che davanti alle telecamere di MTV scrivono il loro testamento artistico. E poi c'è Eric Clapton, che offre una versione deliziosamente acustica del suo repertorio prossimo al blues.

0: it hurts more vivid and worse what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: 1 settembre 2026. Si cambia rotta. Da questo preciso momento, Radio Moto for Peace evolve e diventa Radio Music for People. L'indirizzo streaming non cambia e i tuoi programmi preferiti restano con noi, ma inseriamo una nuova marcia. Più spazio al mondo dei motori, ai viaggi senza confini e a tanta nuova musica. Allaccia le cinture. Sei su Radio Music for People.
2: È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

0: partire dal 2020 in Occidente si è diffusa la tendenza a manipolare l'opinione pubblica attraverso notizie distorte, sia di natura pseudoscientifica che bellica, presentate con argomentazioni dogmatiche e non soggette a critica. In questo modo la popolazione diventa inconsapevolmente vittima della disinformazione propagata dai media mainstream, spesso controllati da interessi politici o economici e comunque non liberi. Lo stesso fenomeno si osserva nel contesto del conflitto russo-ucraino, ad esempio, dove la narrazione dominante viene imposta senza spazio per un dibattito obiettivo. Per fortuna esistono giornalisti indipendenti, anche di fama mondiale, come Tucker Carlson, che ha abbandonato da qualche tempo i media generalisti e che spesso intervista persone che mai verrebbero ascoltate sulle TV mainstream, anche per un semplice confronto. Ad esempio, nel 2025 ha intervistato Patrick Lancaster, che per diversi anni ha seguito gli eventi nel Donbass come giornalista indipendente e che ha dichiarato durante l'intervista rilasciata a Tucker Carlson che se gli americani avessero saputo tutta la verità su quanto accaduto nella DPR, cioè nella Repubblica Popolare del Donetsk, e nella LPR, Repubblica Popolare di Luhansk, negli ultimi 10 anni non avrebbero mai sostenuto le azioni della precedente amministrazione della Casa Bianca che hanno aiutato l'Ucraina. Il motivo principale per cui l'opinione pubblica statunitense si è orientata verso l'amministrazione Biden per quanto riguarda il conflitto ucraino è la mancanza di una copertura mediatica affidabile e imparziale su ciò che stava realmente accadendo, ha sottolineato il giornalista. Da 11 anni gli abitanti delle regioni del Donetsk e Luhansk vogliono separarsi dall'Ucraina nell'ambito del loro diritto all'autodeterminazione. Queste persone hanno fatto tutto il possibile per lasciare l'Ucraina e l'Ucraina le ha punite per questo. Poi hanno votato per la secessione. Naturalmente, se la gente in Occidente capisse davvero cosa è successo qui negli ultimi 11 anni, non solo negli ultimi 3, se capisse la situazione generale, non vorrebbe mai che i suoi soldi venissero spesi per sostenere questa causa e che centinaia di migliaia di persone venissero uccise. Io ci credo, ha affermato e concluso Lancaster.
1: Attenzione al tachimetro quando varcate il confine. Benvenuti ad un nuovo aggiornamento di Moto News. Parliamo di limiti di velocità sulle autostrade europee. In Italia, lo sappiamo, la regola aurea è di 130 km orari in autostrada e 110 sulle superstrade. Una norma identica a quella di paesi a noi vicini come la Francia, la Croazia, l'Austria, la Danimarca e la Grecia. Ma attenzione alle differenze se viaggiate altrove. In Germania resta l'iconica assenza di limiti generali sulle autobahn, anche se la velocità consigliata è di 130 km orari. In Polonia, invece, si può spingere fino a 140. Chi va verso nord o ovest troverà limiti più bassi. Spagna, Belgio e Portogallo si fermano a 120 km orari, mentre in Svizzera il tetto massimo è di soli 120. Maglia nera per i limiti al Regno Unito e ai Paesi Bassi, dove di giorno in autostrada non si possono superare i 100 km orari. Informarsi prima di partire è fondamentale per viaggiare sicuri ed evitare sanzioni salatissime. Da Moto News per ora è tutto. Occhio al contachilometri e agli autovelox. Avete

0: In Italia, se guidi in stato di ebbrezza con tasso alcolico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi litro, dovrai pagare una multa che andrà da un minimo di 800 ad un massimo di 3.200 euro, con l'arresto fino a 6 mesi, oltre alla sospensione della patente da 6 mesi ad un anno.
1: Sono canzoni che conosci, che cantichi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

Il 23 maggio del 1979 il mondo dei Kiss cambiò colore. Non fu soltanto l'uscita di Dynasty, ma il momento esatto in cui una delle band più rumorose, teatrali e selvagge del rock americano decise di guardare le classifiche invece degli amplificatori. Alla fine degli anni 70 la disco music dominava ovunque ormai, le piste da ballo sembravano avere divorato le chitarre elettriche e persino chi aveva costruito la propria carriera tra fuoco, sangue finto e riff pesanti iniziò a chiedersi se fosse possibile sopravvivere senza cambiare pelle. Fu allora che Paul Stanley volle fare una specie di esperimento personale, dimostrare che scrivere una hit disco fosse la cosa più semplice del mondo. E nacque così I Was Made for Loving You, costruita quasi per provocazione, con un groove pensato per le radio, i club e le luci delle discoteche. Eppure quella provocazione si trasformò in un terremoto. Il brano diventò il più grande successo internazionale della band. Ovunque si sentiva quel ritornello, ovunque comparivano i Kiss, ma non più soltanto come simboli dell'hard rock spettacolare degli anni 70. Adesso erano entrati nel mondo del pop globale. Per alcuni fu un trionfo, per altri fu un tradimento. Dietro quel cambiamento c'era anche Vinnie Poncia, produttore con una sensibilità molto distante dalla ferocia delle origini. Il suo lavoro rese il suono della band più morbido, più elegante, più radiofonico. Le chitarre persero aggressività, le melodie diventarono più leggere e tutto sembrò improvvisamente pensato per conquistare il grande pubblico.

Paul Stanley viveva quella trasformazione con entusiasmo. Vedeva davanti ai Kiss un nuovo impero, più grande di quello costruito con il trucco e le esplosioni. Ma dall'altra parte c'era Gene Simmons, che quel cambiamento lo sentiva quasi come una lenta perdita di identità. All'inizio odiava proprio I Was Made for Loving You. Persino la sua linea di basso gli sembrava qualcosa di troppo morbido, troppo distante dall'idea di rock che aveva sempre difeso. Eppure i numeri gli diedero torto. Il pubblico la trasformò in un inno generazionale. Poi arrivò il tour ed è lì che la metamorfosi diventò completa. I Kiss abbandonarono lo storico look argento e nero che li aveva resi immortali e comparvero sul palco con costumi sgargianti: viola per Paul Stanley, rosso per Gene Simmons, blu per S. Frehley e verde per Peter Criss. Sembravano i personaggi usciti da un fumetto psichedelico, quasi una versione rock dei Power Rangers, una specie di squadra di supereroi decadenti e immersi nelle luci delle discoteche americane. Ed accade qualcosa di incredibile. Quella scelta, criticata dai fan storici, attirò però milioni di bambini. I Kiss smisero di essere soltanto una rock band, diventarono un marchio gigantesco, quasi un universo parallelo fatto di giocattoli, poster, merchandising e fantasia. Mentre una parte del vecchio pubblico li accusava di essersi venduti al pop, una nuova generazione li guardava invece come creature leggendarie. Ebbene, l'album Dynasty fu questo, un disco sospeso tra successo e crisi di identità. Un album che trasformò i Kiss nella band più famosa del pianeta, ma allo stesso tempo iniziò lentamente a dividerli all'interno. Perché, vedete, a volte il successo più grande coincide anche con il momento in cui si smette di riconoscersi allo specchio.

0: Behind.
1: Le storie della musica. Tornerà più tardi con Marco Mantovani. Tendenza. Le canzoni che fanno tendenza e che hai ascoltato qua e là.
0: Tendency. The trending songs you've heard here and there.

0: Alta rotazione. Tre successi senza interruzione.
1: Alta rotazione. Tres golpes sin interrupción.
2: High rotation. Three hits without interruption.
3: COVID-19. C'est quoi ça encore? C'est quelle maladie ça?

0: Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.
1: Radio MFP.
2: Attenzione, comunicato di servizio.
3: Vi ricordiamo che per tutto il mese di settembre saremo in una fase di transizione. Il 1° settembre, Radio Moto for Peace è diventata ufficialmente Music for People. Rimodulare 17 anni di programmazione non è semplice, quindi vi chiediamo un pizzico di pazienza mentre sistemiamo gli ultimi dettagli tecnici e grafici. Grazie di cuore per la vostra comprensione e per continuare a seguirci.
4: Radio Music for People.

Il blues è la musica della disperazione. Il gospel è quella della speranza. Mahalia Jackson. Yes, I can deny. Yeah.

Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro. E ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, le ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così male.

hai mai chiesto scusa con gli occhi? Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada. Ma se l'amore ha una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no, ma se ancora

0: che si fa stare insieme nel bene e nel male.
1: È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada. Prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People. Radio

1 settembre 2026. Si cambia rotta. Da questo preciso momento, Radio Moto for Peace evolve e diventa Radio Music for People. L'indirizzo streaming non cambia e

tuoi programmi preferiti restano con noi, ma inseriamo una nuova marcia. Più spazio al mondo dei motori, ai viaggi senza confini e a tanta nuova musica. Allaccia le cinture. Sei su Radio Music for People.

Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, in Spagna, Portogallo e Svizzera, chi guida indossando occhiali o lenti a contatto deve portarne con sé un paio di riserva. Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Ad esempio, è illegale portare una tanica di carburante in auto in Portogallo. Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, in Germania, sempre meglio fare il pieno, perché è punibile con una multa di 70 euro chi dovesse restare a secco sulle autostrade. Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, chiunque guidi un veicolo a motore in Francia deve avere con sé un etilometro per l'autotest. Chi non lo tiene a bordo rischia una sanzione di 11 euro, anche se pare che tale norma non sia effettivamente applicata. A voi la scelta se rischiare. Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, a Cipro è completamente vietato bere al volante. Ma non solo bevande alcoliche, è vietata anche l'acqua ed è proibito anche mangiare mentre si guida. Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, in Grecia, invece, è vietato fumare al volante. Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, se intendete attraversare l'Europa alzando il pollice e sfruttando i passaggi da sconosciuti, evitate la Svizzera, il Liechtenstein e la Russia. In questi paesi l'autostop è illegale. Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, attenzione agli altri automobilisti a Malta. Nel paese in mezzo al Mediterraneo non è obbligatorio segnalare con la freccia la propria volontà di cambiare corsia. Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, in Slovenia hanno paura che le normali luci di retromarcia non siano sufficienti per farsi notare, quindi è necessario accendere anche le luci di emergenza, cioè le quattro frecce. Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, in alcune città spagnole e francesi, le auto devono essere parcheggiate su lati della strada diversi in base al giorno della settimana. Per esempio, nelle strade a senso unico si può parcheggiare sul lato dove ci sono i numeri dispari nei giorni dispari del mese e nel lato dei numeri pari nei giorni pari. Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. In Bielorussia, ad esempio, tutto è meno regolamentato. Non ci sono né parchimetri né posti riservati ai disabili. Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Ad esempio, lasciare le chiavi all'interno dell'auto con la portiera aperta non è in generale una buona idea.
Può costarvi l'auto stessa nel caso se ne accorga un ladro, ma anche una multa se lo fate in Svizzera. Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, in Svizzera è assolutamente vietato lavare l'auto o la moto di domenica. Anche in Germania c'era la stessa legge, ma è stata modificata per consentire il lavaggio del proprio veicolo dopo mezzogiorno, forse per non disturbare chi segue le funzioni religiose. Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, Bulgaria, Bielorussia e Russia tengono alla pulizia dei veicoli che circolano per strada e multano chi non le lava. Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, è vietato utilizzare gli auricolari durante la guida in Spagna, non solo per ascoltare la musica, comprensibile, ma anche per telefonare. Si può chiamare solo con il viva voce. Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, per proteggere la flora dell'isola, in Islanda è vietato mettere le ruote oltre il limite della strada a meno che non ci sia un'area di parcheggio delimitata.

0: ma se me lo dicevi prima!
1: Bentornati a Behind. Oggi vi portiamo in un viaggio nel cuore di Milano, tra osterie, cabaret e sale operatorie. Sì, perché la storia che vi racconteremo oggi è quella di un uomo che sapeva curare, sia con il bisturi, ma anche con le parole, con la musica e con una risata. Lui è Enzo Iannacci, cantautore, comico, cardiologo, un artista unico, impossibile da incasellare. Enzo nasce a Milano nel 1935, figlio di un ufficiale e di una sarta. Fin da ragazzo si appassiona al pianoforte e al jazz. E sapete chi incontra agli inizi della sua carriera? Un certo Giorgio Gaber. Bene, i due inizieranno a suonare insieme nei locali milanesi, inventando un nuovo modo di fare musica, ironico, surreale e profondamente umano.
2: Desolato, ma più che desolato, è incazzato quando vedo che la gente si uccide. Lo dicevo 50 anni fa e lo ripeto ora, ancora, che forse è la volta buona, che c'è uno tra voi che tra uno sputo e una spinta troverà un'altra penicillina, altre forme d'amore, forse un po' più di grinta, per cacciarci via tutti i roglioni, cantanti, cioè noi.
1: Iannacci amava i personaggi ai margini, quelli che la società dimentica. Li chiamava i barbuni, i barboni, i disperati, i matti veri. Negli anni 60 comincia a frequentare anche il Derby Club, il tempio del cabaret milanese. Lì nascono amicizie storiche come quella con Cocchi e Renato, con Dario Fo, con Lino Tofolo, Paolo Villaggio, Teo Teocoli. Tutti passano di lì, ma Iannacci, beh, Iannacci è diverso. Ha un modo di ridere che fa pensare, di parlare che sembra quasi balbettare, ma è pura poesia. È il Purtava e Scar del Temis, uno dei suoi brani più famosi, racconta un uomo semplice, dimenticato da tutti, una canzone che fa sorridere ma anche piangere. Ad esempio, sapevate che prima di diventare famoso, Enzo Iannacci fu anche tastierista di Adriano Celentano e che in quegli anni suonò addirittura con musicisti jazz del calibro di Jerry Mulligan e Chet Baker. Non male per un ragazzo milanese con gli occhiali spessi e l'animo poetico. Ma Enzo non si accontenta del palcoscenico, studia medicina, si laurea e diventa cardiologo. Durante gli anni 70 e 80 è solito alternare i concerti alle corsie d'ospedale. Si dice che a volte tra una visita e l'altra regalasse una barzelletta o un sorriso ai suoi pazienti, dicendo loro: ridere fa bene al cuore, fidatevi, io lo conosco bene. Nel 1980 vince il Festival di Sanremo con una canzone unica, ma non da solo. È coautore insieme a Beppe Viola. Quella canzone si intitola Quelli che, interpretata da Enzo stesso, un brano che è diventato un vero e proprio manifesto dell'ironia italiana.

Enzo Iannacci però purtroppo ci lascerà nel 2013, ma la sua voce resta viva, perché Iannacci non era solo un cantante, era un osservatore dell'animo umano. Ha cantato la malinconia dei poveri, la dignità dei dimenticati e l'assurdità della vita. E quando gli chiedevano come definire il suo stile, rispondeva: io non sono mica un cantante, io racconto storie. Enzo Iannacci era un uomo che sapeva ridere della tristezza, curarla con una battuta e trovare poesia anche nel marciapiede. Perché, come diceva lui, chi non ride non è una persona seria.

Il punk non lo ha riscoperto nessuno, semplicemente perché non è mai morto. Si è solo trasformato in mille modi e con diverse sfaccettature. Billy Joe Armstrong,

0: Africans, i migliori successi d'Africa.
1: Africans, les plus grands succès de l'Afrique.
2: Africans, Africa's greatest hits.
3: Cause this is Africa!
4: Radio Music for People presenta
5: Coming Soon Radio,
0: quotidiano di informazione cinematografica.
6: Ehi, hey Bugs!
7: Che succede, amico?
6: Parla del film!
7: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
6: E adesso?
7: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
6: Due biglietti e 8 popcorn!
7: Esagerato come sempre!
8: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
9: A settembre ritorna la magia.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Secondo te siamo maledette?
11: No.
9: Amori e incantesimi 2, al cinema.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Sei in viaggio su 2, 3 o 4 ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada. Prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.
16: Radio MFP.
0: Primo settembre 2026. Si cambia rotta. Da questo preciso momento, Radio Moto for Peace evolve e diventa Radio Music for People. L'indirizzo streaming non cambia e i tuoi programmi preferiti restano con noi, ma inseriamo una nuova marcia. Più spazio al mondo dei motori, ai viaggi senza confini e a tanta nuova musica. Allaccia le cinture. Sei su Radio Music for People.
17: L'ambiente è una risorsa da proteggere. Non disperdiamo la plastica in mare e sulle spiagge. È un gesto semplice, ma importante. Proteggiamo la vita del mare. Proteggiamo la nostra vita. Segui la campagna di sensibilizzazione ambientale e tutte le azioni con l'hashtag PlasticFreeGC sul sito minambiente.it e guardiacostiera.gov.it. Iniziativa a cura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Comando Generale Guardia Costiera, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Attenzione! Comunicato di servizio.
0: Vi ricordiamo che per tutto il mese di settembre saremo in una fase di transizione. Il primo settembre, Radio Moto for Peace è diventata ufficialmente Music for People. Rimodulare 17 anni di programmazione non è semplice, quindi vi chiediamo un pizzico di pazienza mentre sistemiamo gli ultimi dettagli tecnici e grafici. Grazie di cuore per la vostra comprensione e per continuare a seguirci.
18: Radio Music for People. People, people, people.
19: Quando appoggio il cavalletto mi sembra di mettere il sogno in un cassetto.

0: honestly.
1: Da sempre ho preferito suonare con altre ragazze e frequentare altre ragazze. Da sempre sono una femminista. Courtney Love.
2: The fact that Meghan Trainor is literally mother right now.

0: Va ora in onda Moto News, un programma di Marco Veronese.
1: Nel mondo delle moto da viaggio arriva una nuova protagonista capace di unire comfort, semplicità e prezzo competitivo. È la CF Moto 700 MT Adventure, la versione più avventurosa della crossover di mezza cilindrata della casa cinese. In un mercato dove molte case europee puntano su potenze elevate, tecnologie sempre più sofisticate e costose, CF Moto sceglie una strada diversa, quella della concretezza. La 700 MT Adventure è pensata per chi ama viaggiare senza complicazioni, con una moto facile da gestire, comoda e completa già nella versione base. Sotto la carena batte un bicilindrico fronte marcia da 693 cm3, lo stesso delle CLX, capace di 68 cavalli e 60 Nm di coppia. Un motore dolce ma pronto a farsi valere quando serve, abbinato ad un telaio in acciaio e sospensioni Kayaba regolabili, con forcella da 43 mm e monoammortizzatore posteriore. La dotazione di serie è davvero ricca: luci full LED, parabrezza regolabile, paramani, piastra paramotore, barre di protezione laterali e leve regolabili. Le valigie e il bauletto sono optional, ma il telaietto portaborse è già incluso. L'elettronica poi resta semplice ma efficace, con ABS disinseribile, controlli di trazione e un display TFT a colori da 5 pollici connesso allo smartphone per tenere tutto sotto controllo, i parametri di viaggio. Su strada la 700 MT Adventure si dimostra facile e rassicurante, con una sella ampia e comoda per il pilota e il passeggero e un comportamento stabile tra le curve. Nonostante il peso, la moto mostra un ottimo bilanciamento ed è un treno preciso, ideale per chi alterna turismo e strade secondarie. Qualche piccola sbavatura c'è, come il cambio un po' ruvido e il parabrezza che genera qualche turbolenza alle alte velocità, ma nel complesso la nuova CF Moto si conferma una compagna di viaggio sincera e accessibile. Un mezzo che rappresenta bene la nuova filosofia dei costruttori ambientali: offrire molto a un prezzo giusto, con una qualità sempre più vicina a quella dei marchi europei. Insomma, la 700 MT Adventure è la moto perfetta per chi sogna lunghi viaggi ma vuole restare con i piedi e le ruote ben piantati per terra. Il prezzo? Intorno ai 7.000 euro.

Behind, dietro le storie della musica. Oggi accendiamo i riflettori su un artista che ha lasciato un segno indelebile, spesso dietro le quinte, ma sempre in prima linea. Jim Capaldi, batterista, cantante e autore britannico, noto soprattutto per essere stato il cuore pulsante dei Traffic. Jim nasce nel 1944 a Evesham in Inghilterra, padre italiano, madre inglese, insomma un mix che gli regala ritmo e sensibilità. Fin da piccolo Jim ama la musica, a 14 anni fonda la sua prima band, The Saphirs, e a 18 è già un nome noto nella scena locale, instancabile, creativo, sempre pronto a sperimentare. Il primo strumento di Jim non fu la batteria, ma la voce. Amava cantare, standard jazz, prima di scoprire la percussione.

Siamo nel 67 in una casa di campagna nel Worcestershire. Quattro giovani talenti iniziano a suonare, scrivere e a provare. Nascono così i Traffic, con Jim Capaldi alla batteria e ai testi, Steve Winwood alla voce e alle tastiere, Chris Wood ai fiati e Dave Mason alla chitarra. Il loro primo album, My Fantasy, diventa subito un manifesto della psichedelia inglese. Alla penna di molti brani c'è proprio lui, Jim Capaldi. Jim, pensate, scrisse gran parte dei testi dei Traffic seduto in bagno, si dice, che era l'unico posto tranquillo della casa dove trovasse ispirazione. Il suo modo di suonare comunque la batteria era così riconoscibile che la Island Records gli chiese di incidere persino demo per altri artisti. Quando i Traffic si scioglieranno negli anni 70, Jim Capaldi continuerà comunque a viaggiare da solo. Pubblicherà più di 10 album solisti, collaborando con musicisti come Eric Clapton, George Harrison, Phob Snow e persino Paul Weller anni dopo. Il suo singolo più famoso, Love Hurts, che raggiunse le classifiche internazionali e diventerà un classico delle radio romantiche. Jim era un grande collezionista di cappelli, ne portava uno diverso quasi per ogni esibizione. Il suo modo di scrivere i testi era comunque quasi cinematografico, iniziava da immagini, non da melodie. Jim Capaldi non era solo un musicista, era un viaggiatore, un attivista. Negli anni 90 si impegnò nella Rainforest Foundation, al fianco di Sting, per proteggere la foresta amazzonica. E anche quando gli anni passarono, Capaldi non smise mai di scrivere. Diceva che le canzoni gli venivano incontro, come vecchi amici. Jim Capaldi ci lascerà nel 2005. Ma la sua musica rimarrà eterna. Nel 2004, poco prima della sua morte, i Traffic vengono inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame, un riconoscimento che onora il suo incredibile contributo. Jim Capaldi è stato un poeta del rock, un uomo che ha saputo mescolare ritmo, parole e visione. Non solo un batterista, non solo un autore, ma un vero costruttore di mondi musicali. E ogni volta che un brano dei Traffic riecheggia da una radio, da un vecchio vinile o da una playlist digitale, insomma, da qualche parte, il suo spirito creativo sorride.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Primo settembre 2026. Si cambia rotta. Da questo preciso momento, Radio Moto for Peace evolve e diventa Radio Music for People. L'indirizzo streaming non cambia e i tuoi programmi preferiti restano con noi, ma inseriamo una nuova marcia. Più spazio al mondo dei motori, ai viaggi senza confini e a tanta nuova musica. Allaccia le cinture. Sei su Radio Music for People.
2: Speciale colonne sonore. È su Radio Music for People. Adesso.

0: informazione, curiosità, cultura. È giusto quello che ti cattura. È Cocktail Magazine con Richard Shu. Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
1: I fulmini sono tra i fenomeni naturali più pericolosi e imprevedibili. Ancora oggi i sistemi di protezione sono simili al parafulmine inventato da Benjamin Franklin quasi 3 secoli fa. Ma un gruppo di scienziati sta sviluppando una tecnologia basata sul laser che potrebbe neutralizzare questa minaccia.
2: Il Santis, con i suoi 2502 metri, è il monte più alto del gruppo delle Prealpi svizzere, un luogo speciale per gli scienziati che studiano i fulmini per via delle sue condizioni meteorologiche estreme. Qui si trova un osservatorio dotato di una rete di sensori che registrano costantemente dati su questo fenomeno naturale che può avere conseguenze catastrofiche. I fulmini uccidono ogni anno fra le 6.000 e le 24.000 persone in tutto il mondo, provocano blackout, danni agli apparecchi elettronici e incendi boschivi che costano miliardi di euro.
3: Questa torre ha una particolarità che la rende speciale in Europa occidentale e forse nel mondo.
4: Europa occidentale, possibilmente nel mondo.
3: È una torre che presenta il vantaggio di essere colpita regolarmente dai fulmini, almeno 100 volte all'anno.
4: Quello
3: che facciamo è misurare la carica elettrica che è trasferita dalla nuvola verso la Terra. È come una scossa che colpisce una persona quando tocca una presa elettrica. Misuriamo la scossa che produce il fulmine e questo ci permette di sapere quanta energia è trasferita dalla nuvola alla Terra.
2: I fulmini generano anche campi elettromagnetici unici, non solo in natura, ma anche nell'ambito dei fenomeni creati artificialmente. Si tratta di campi che coprono sostanzialmente l'intero spettro elettromagnetico, dalle frequenze più basse, radio e microonde, fino ai raggi X e gamma.
5: Qui misuriamo questi campi elettromagnetici per comprenderne i meccanismi fisici. Questo ci consente di convalidare i modelli teorici che stiamo sviluppando per simulare l'effetto del fulmine e proteggere le strutture da queste scariche.
2: L'obiettivo finale è infatti sviluppare un sistema di protezione dai fulmini. Gli scienziati del progetto europeo Laser Lightning Road stanno testando uno strumento basato sulla tecnologia laser in grado di scaricare la carica statica delle nuvole prima che si formi il fulmine.
3: L'idea di controllare i fulmini con un laser non è recente. Nasce dal principio che grazie al laser è possibile proiettare energia a grande distanza. Noi vorremmo usare il laser per creare un percorso preferenziale per il fulmine, creare una sorta di guida attraverso l'aria grazie a impulsi laser molto potenti.
6: Pura grinta britannica per la nuova stagione. Benvenuti a un nuovo appuntamento con Moto News. Oggi parliamo della rinnovata Triumph Tiger Sport 660, la crossover stradale inglese che si aggiorna nel look e mette la freccia sulle prestazioni. Il design si fa più affilato, con un serbatoio maggiorato e linee più aggressive, ma la vera rivoluzione è sotto la carena. Il suo iconico 3 cilindri eredita il motore della Daytona 660 e guadagna ben 14 cavalli, raggiungendo i 95 cavalli dichiarati, con una potenza rilevata alla ruota di ben 92 cavalli a 11.500 giri. Arrivano il corpo farfallato triplo, la nuova modalità di guida sport e la piattaforma inerziale per l'ABS e il controllo di trazione in curva. I rilevamenti del centro prove parlano chiaro. 1-0-100 in soli 3,5 secondi e oltre 205 km orari di velocità massima. Ciclistica confermata con sospensioni Showa, un peso a secco sotto i 200 kg e consumi davvero eccellenti. Oltre 28 km con un litro sull'extraurbano e un'autonomia da vera viaggiatrice che supera i 400 km a velocità di crociera. Da Moto News e Radio Moto for Peace per ora è tutto. Guidate con prudenza ed evitate i coglioni che guidano con lo smartphone in mano.
7: Avete ascoltato Moto News, notizie in pillole sul mondo delle due ruote a cura di Marco Veronese.

0: finire. Paese che vai, regole che trovi. Se viaggi in moto in Austria, vige l'obbligo di indossare il casco per guidatore e passeggero, mentre è solo raccomandato indossare un gilet riflettente quando si va in moto.
1: Sono canzoni che conosci, che canticchi, e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

C'è una linea sottile che attraversa la musica e la medicina. Un confine in cui le parole diventano sintomi e i ritmi si trasformano in diagnosi emotive. È proprio su questa linea che si muove Vinicio Capossela quando nel 1996 pubblica l'album Il ballo di San Vito, un disco che segna una svolta dopo tre lavori immersi in atmosfere jazz.

José la cambia pelle, si allontana da quelle sonorità e inizia a mescolare folk, pop e suggestioni mediterranee in una forma nuova, più inquieta, più nomade. La title track è Il ballo di San Vito e il cuore pulsante di questa trasformazione non è solo una canzone, è una condizione dell'anima. Immaginiamo di aprire il programma radiofonico con un suono che cresce lentamente, un ritmo che richiama la terra, il sud, il battito antico della Taranta. È un ritmo che non ti lascia stare fermo, che ti prende e ti trascina. E mentre la musica si muove, Capossela racconta una figura precisa, quella di chi non riesce a restare, di chi sente costantemente il richiamo dell'altrove. Li chiama rabdomanti senza tregua, cercatori instancabili, persone che inseguono la vita in tutte le sue possibilità, che vogliono viverla tutta fino in fondo, ma per farlo paradossalmente finiscono per non vivere davvero nulla. È una tensione continua. Una fame che non si placa mai. E qui entra in gioco il titolo Il ballo di San Vito. Non è solo una metafora poetica, è anche il nome popolare di una vera condizione medica, la Chorea di Sydenham. Una malattia caratterizzata da movimenti involontari, rapidi, incontrollabili. Il corpo si muove senza pace, senza possibilità di fermarsi. Capossela prende questa immagine e la trasforma in qualcosa di universale. Il movimento diventa esistenziale. Non è più solo il corpo a non trovare quiete, ma è l'anima. E il nome stesso Ballo di San Vito porta con sé una storia antica. Si dice che derivi da una leggenda legata a San Vito, giovane martire cristiano. Secondo la tradizione sarebbe stato lui a guarire il figlio dell'imperatore Diocleziano, proprio affetto da questa strana sindrome fatta di spasmi e convulsioni. Da allora San Vito diventa il protettore di diverse categorie, tra cui proprio i ballerini, un santo che cura attraverso il movimento o forse lo comprende. Ma la canzone si nutre anche dell'altra immagine, altrettanto potente, quella del morso della tarantola. Nella tradizione popolare del sud Italia si credeva che chi venisse morso da questo ragno potesse trovare sollievo soltanto danzando senza sosta, lasciandosi attraversare dalla musica fino allo sfinimento. È il rito del tarantismo, una terapia fatta di ritmo, sudore e trance. E allora tutto torna. Il ritmo della canzone, incalzante, ipnotico, richiama proprio quella danza liberatoria. È una musica che non ti concede tregua, proprio come l'inquietudine che

0: Behind the Stories of Music will return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani. Tendenza, le canzoni che fanno tendenza e che hai ascoltato qua e là.
0: Tendency, the trending songs you've heard here and there.
2: Definisci bambino. Dai, fallo. Con quanti anni si smette di essere innocenti? Con quanti anni si può morire senza far notizia?

definisci bambino. C'è chi conta i morti come fossero numeri da limare, e chi li pesa col metro della propaganda per decidere se valgono o meno.

La guerra si fa con le parole, prima ancora che coi missili. E quando dici non è un vero bambino, hai già ucciso anche il prossimo.

0: remix.
1: Excusez-moi, hein, c'est la neige là qui me fatigue.
2: Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada. Prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.
3: Radio MFP.
4: Attenzione, comunicato di servizio.
5: Vi ricordiamo che per tutto il mese di settembre saremo in una fase di transizione. Il 1° settembre, Radio Moto for Peace è diventata ufficialmente Music for People. Rimodulare 17 anni di programmazione non è semplice, quindi vi chiediamo un pizzico di pazienza mentre sistemiamo gli ultimi dettagli tecnici e grafici. Grazie di cuore per la vostra comprensione e per continuare a seguirci.
6: Radio Music for People.

0: molto presto, su Music for People, tornerà la World Parade.
1: World Parade, la classifica da ascoltare.

Quando muori sei felice e la tua anima continua a vivere. Non ho paura di morire. Mi piace l'idea della pace eterna dopo la morte. When you hear the song. Kurt Cobain.

Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People. Radio

Ci sono brani degli anni Ottanta sparati a tutto volume nelle discoteche, nei locali sul mare e nelle radio private di provincia. Canzoni che tutti hanno ballato almeno una volta. E poi ci sono nomi, quelli che restano in copertina, e quelli che invece rimangono nascosti dietro le quinte, piccoli segreti della musica italiana. Perché in pochi sanno che dietro a uno di quei pezzi dance martellanti, diventati colonna sonora delle notti italiane, c'era la firma elegante e in attesa di una donna che il grande pubblico avrebbe ricordato soprattutto per la televisione. La sua voce ironica, il suo sorriso raffinato, l'intelligenza rapida. Lei era Enrica Bonaccorti, autrice e conduttrice italiana. Eh sì, dietro quel ritmo da dance floor c'era proprio lei. Erano gli anni 70, stavamo scivolando verso gli 80. L'Italia cambiava pelle, le radio libere esplodevano, le discoteche diventavano cattedrali del sabato sera e i sintetizzatori sostituivano lentamente le orchestrazioni classiche. Era il tempo in cui confine tra musica pop, televisione e sperimentazione diventava sottilissimo e in mezzo a quel vortice creativo si incontrarono personalità diversissime. Da una parte Enrica Bonaccorti, autrice raffinata, donna di spettacolo, capace di passare con naturalezza dal teatro alla televisione, dal cinema alla scrittura. Dall'altra uomini che la musica dance italiana la stavano costruendo davvero come artigiani del suono. Al Festa, musicista e produttore italiano, Francesco Puccioni, al secolo Mike Francis e ancora Claudio Giusti, nomi fondamentali di una scena musicale che oggi chiameremo cult, ma allora era semplicemente il futuro. Il progetto infatti Metropol, composto da Festa, Puccioni e Giusti, nacque a Roma, produsse questo singolo da sound decisamente americano e spesso considerato uno degli esempi della italo disco più raffinata prodotta all'inizio degli anni Ottanta. Immaginate adesso la scena: c'è uno studio di registrazione, c'è del fumo nell'aria, nastri magnetici, tastiere accese, qualcuno prova una linea di basso, qualche altro batte il tempo sul tavolo. E poi arriva lei, Enrica Bonaccorti, che magari il pubblico immagina elegante in televisione davanti alle telecamere, ma che in realtà conosce perfettamente il peso delle parole, il ritmo delle frasi, la musicalità di una battuta. Perché chi scrive davvero sa che ogni parola ha un tempo, un respiro, una cadenza. E allora accade qualcosa di magico. Mondi apparentemente lontani si toccano. La televisione incontra il dance floor. L'autrice incontra i producer. La scrittura incontra il beat. Nasce così questo brano destinato a vivere una vita tutta sua. Una di quelle canzoni che entrano nelle casse delle discoteche e smettono di appartenere ai loro autori. Perché succede anche questo nella musica. A volte una canzone diventa più famosa delle persone che l'hanno creata. E il pubblico non si domanda mai chi l'abbia scritta. Balla e basta. Canta, eventualmente. Ricorda un'estate, una notte, un amore. Nessuno però immagina che dietro quel ritornello ci sia la penna di una presentatrice TV come Enrica Bonaccorti. E forse è proprio per questo che c'è un fascino dietro questa storia. La carriera di Enrica è stata immensa: teatro, cinema, televisione, come dicevamo, programmi popolari, interviste, talk show, una presenza riconoscibile e familiare. Eppure il lavoro vero, quello profondo, spesso vive lontano dalle luci, dietro le quinte, nelle stanze dove si scrive, dove si corregge, dove si crea senza applausi. Ed è lì che Enrica Bonaccorti ha lasciato traccia importantissima. La scena musicale italiana di quegli anni era un laboratorio incredibile. C'erano artisti che oggi vengono riscoperti come pionieri, musicisti che mescolavano funk, disco, elettronica e melodia italiana. Mike Francis, per esempio, voce sofisticata, internazionale, capace di creare atmosfere eleganti e malinconiche allo stesso tempo, fu un artista che avrebbe lasciato il segno profondo nella musica italiana. E accanto a lui produttori e compositori, come dicevamo, come Al Festa e Claudio Giusti, perché anche loro vivevano la musica come ricerca continua. Non esistevano allora computer portatili, non esisteva internet e le idee si costruivano insieme in laboratorio, nello stesso spazio, guardandosi negli occhi e facendo alchimie prova dopo prova. Ore e ore in studio, appunto, a cercare il suono giusto, il giro armonico perfetto, la parola che cade esattamente sul tempo. E in quella ricerca collettiva Enrica Bonaccorti portava qualcosa di unico. Scrive il testo di questa canzone, una scrittura colta, ma immediata, elegante ma popolare. Insomma, capace di arrivare a tutti. Ed è incredibile pensare che migliaia di persone abbiano ballato quelle note senza neppure sapere e ignorando completamente chi ci fosse dietro. I produttori restano nomi conosciuti solo dagli appassionati. Ma dietro ogni canzone esiste una costellazione di persone ed è giusto ogni tanto riaccendere quella luce. C'è qualcosa di profondo e poetico in questa vicenda. Una donna che il pubblico immagina dentro gli studi televisivi mentre invece contribuisce a scrivere una colonna sonora delle notti italiane degli anni Ottanta. Una firma nascosta, quasi segreta. Forse è proprio per questo che è ancora più affascinante, no? Perché ci ricorda una cosa importante: gli artisti non sono mai una cosa sola. Possono cambiare linguaggio, attraversare mondi, spostarsi dal teatro alla musica, dalla televisione alla scrittura, senza però perdere autenticità.
Anzi, a volte è proprio dietro le quinte che nasce il lavoro più sorprendente. Oggi, nell'epoca dei social e della visibilità continua, siamo abituati a sapere tutto: chi ha scritto cosa, chi produce, chi compone. Negli anni 70 e 80 invece esisteva ancora il mistero. Le canzoni vivevano da sole, viaggiavano, entravano nelle radio, passavano di mano in mano e il pubblico raramente andava a cercare i crediti. Così poteva accadere che un pezzo dance diventasse famosissimo, senza che quasi nessuno sapesse che tra gli autori c'era appunto una presentatrice TV, come abbiamo detto, e forse lei stessa sorrideva davanti a questa ironia. Insomma, questa storia allora non parla soltanto di una canzone se vai a stringerla fino in fondo. Parla del talento nascosto, delle seconde vite artistiche, di tutto ciò che il pubblico non vede. Parla di quegli artisti capaci di attraversare epoche e linguaggi senza mai smettere di creare. E ci ricorda che dietro ogni successo popolare esiste quasi sempre un mondo sommerso, fatto di intuizioni, collaborazioni, notti in studio, parole appuntate su fogli sparsi e firme che il tempo rischia di cancellare, ma che meritano però di essere raccontate come abbiamo fatto oggi. Quindi, la prossima volta che sentirete un vecchio pezzo dance sparato a volume impossibile, fermatevi un istante, perché dietro a quel ritmo potrebbe nascondersi una storia che non avete neanche immaginato.

0: Attenzione, comunicato di servizio.
1: Vi ricordiamo che per tutto il mese di settembre saremo in una fase di transizione. Il primo settembre, Radio Moto for Peace è diventata ufficialmente Music for People. Rimodulare 17 anni di programmazione non è semplice, quindi vi chiediamo un pizzico di pazienza mentre sistemiamo gli ultimi dettagli tecnici e grafici. Grazie di cuore per la vostra comprensione e per continuare a seguirci.
2: Radio Music for People. People, people, people.
3: You must remember this.

Maxi Megamix. Le canzoni che già conosci, suonate in un modo diverso. We will fill your world.

tu. Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada. Prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.

Sanzione amministrativa prevista in Italia per l'eccesso di velocità. Se superi il limite di non oltre 60 km orari, sanzione da 527 a 2.108 euro. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 1 a 3 mesi.

0: Cocktail Magazine con Richard Schu.
1: È un magazine informativo e Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
2: Il lato scuro delle auto elettriche. Le auto elettriche vengono presentate come la soluzione green per il futuro, ma ci sono aspetti scomodi di cui si parla poco. Ecco alcuni dati scioccanti che pochi mettono in discussione. Emissioni nella produzione delle batterie. Produrre una batteria per una Tesla, ad esempio, emette fino a 15 tonnellate di CO2, equivalenti a guidare un'auto a benzina per 8 anni. La produzione di un'auto elettrica genera il 30% in più di emissioni rispetto a un veicolo tradizionale, soprattutto per colpa delle batterie. E veniamo al punto 2. Energia sporca e rete elettrica sotto stress. In paesi che usano carbone per l'elettricità, un'auto elettrica può inquinare più di un'auto a benzina. Ogni 4 auto elettriche in circolazione equivalgono a 1 milione di nuove case collegate alla rete, un carico insostenibile per molti sistemi energetici. E poi c'è lo smaltimento e i rifiuti tossici. Meno del 5% delle batterie al litio viene riciclato. Con i milioni di auto elettriche in arrivo avremo una montagna di rifiuti tossici. I rifiuti elettronici globali già superano 53 milioni di tonnellate l'anno e cresceranno con il boom delle elettriche. Estrazione di minerali, costo umano e ambientale. Anche questo è un punto fondamentale. Per una sola batteria servono 25 kg di litio, 30 kg di cobalto, 60 kg di nickel e 110 kg di rame. L'estrazione di litio consuma 1,9 milioni di litri d'acqua per tonnellata, causando siccità in zone come il Cile e la Bolivia. Il 70% del cobalto mondiale viene dalla Repubblica Democratica del Congo, dove 40.000 bambini lavorano in miniere illegali in condizioni disumane. Conclusione. Le auto elettriche non sono così pulite come ci raccontano. Dietro alla facciata green ci sono enormi costi ambientali, sociali ed energetici. Prima di abbracciarle come soluzione definitiva, forse dovremmo fare domande più scomode. Voi cosa ne pensate? Scriveteci sui social oppure #veritaelettrica.

0: Radio Music for People presenta
1: Coming Soon Radio,
2: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Ehi, hey Bugs!
4: Che succede, amico?
3: Parla del film!
4: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
3: E adesso?
4: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
3: Due biglietti e 8 popcorn!
4: Esagerato come sempre!
5: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
6: A settembre ritorna la magia.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Secondo te siamo maledette?
10: No.
6: Amori e incantesimi 2, al cinema.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: 1 settembre 2026. Si cambia rotta. Da questo preciso momento, Radio Moto for Peace evolve e diventa Radio Music for People. L'indirizzo streaming non cambia e i tuoi programmi preferiti restano con noi, ma inseriamo una nuova marcia. Più spazio al mondo dei motori, ai viaggi senza confini e a tanta nuova musica. Allaccia le cinture. Sei su Radio Music for People.
14: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Attenzione, in Italia se parcheggi in uno spazio riservato alla fermata del bus potrai pagare una sanzione da 165 a 660 euro.

C'è un momento nelle notti radiofoniche in cui tutto sembra sospeso. Le città rallentano, le luci si fanno più morbide e anche chi ascolta lo fa in modo diverso. Non per riempire il silenzio, ma per cercare qualcosa. È proprio in uno di questi momenti che voglio portarvi oggi.

Immaginate di entrare in una piccola sala da concerto. Non è elegante, non è patinata. Le sedie sono tutte diverse tra loro, alcune scricchiolano, altre sembrano sopravvissute a mille serate. L'aria sa di legno, polvere e aspettativa. Sul palco non c'è ancora nessuno, ma qualcosa già vibra, come se il suono fosse lì, pronto, ancora prima che qualcuno lo suoni. Poi all'improvviso entrano loro.

Sono vestiti a pois, in bianco e nero, ma non coordinati, contrastanti. Uno è nero su bianco, l'altro è bianco sul nero. Sembrano specchi imperfetti l'uno all'altro. Non sorridono, non salutano, anche perché sono coperti da maschere imbarazzanti. Si piazzano ai loro strumenti come se stessero entrando in un rituale. Sono gli Engins de Poitrine. E quello che succede dopo non è facile da raccontare. La prima nota non è una nota, è qualcosa che sembra scivolare tra le note. Non è un do, non è un do diesis, è qualcosa che sta in mezzo. E subito il tuo cervello prova a rincorrerla e a incasellarla e a darle un nome, ma non ci riesce. È lì che entra in gioco la microtonalità. Noi siamo abituati a pensare alla musica come a una scala ordinata, 12 gradini, 12 suoni che si ripetono, ma loro no. Loro prendono quell'ottava e la frantumano, la moltiplicano, le piegano, inseriscono note tra le fessure, come se aprissero porte segrete dentro qualcosa che credevamo di conoscere perfettamente. E all'inizio lo ammetto, è destabilizzante. C'è chi si irrigidisce sulla sedia, chi ride nervosamente, chi guarda l'amico accanto come per dire «Ma è normale?». Ci sono quelli che restano immobili, perché a un certo punto succede qualcosa. Il caos diventa linguaggio. Quelle micro distanze tra le note iniziano a sembrare naturali, quasi inevitabili. La chitarra non suona sbagliata, suona nuova. Il basso non accompagna, scava tra le note. La batteria non tiene il tempo, lo spezza, lo reinventa, lo costringe a rincorrere. E poi la voce. La voce non canta sopra la musica, ci vive dentro. È come se gli Engins de Poitrine non stessero eseguendo un brano, ma costruendo un mondo in tempo reale. Un mondo dove le regole che conosciamo non valgono più, ma in cui stranamente non ci si sente persi, solo spiazzati. Ed è qui che nasce la divisione, perché quando qualcosa rompe così profondamente le abitudini, le reazioni sono estreme. C'è chi si alza e se ne va scuotendo la testa. Fuffa! Dice, rumore senza senso. E poi c'è chi resta incollato alla sedia con gli occhi spalancati. Genio, pensa, qualcosa che non aveva mai sentito prima.

La verità forse sta nel mezzo, o forse no, perché la musica degli Engin de Poitrine non ha compromessi, non prova a piacere a tutti, non si addolcisce, non si piega, esiste e basta. Eppure, se si ascolta con attenzione, non è così aliena come sembra. Dentro quel caos ci sono echi, frammenti di passato, tracce di rock sperimentale, di avanguardia, di tutte quelle correnti che nel tempo hanno provato a spingere la musica oltre i suoi confini. Chi è abituato a queste sonorità le riconosce, le afferra al volo, le segue come indizi. Chi invece le incontra per la prima volta ha due scelte: rifiutarle oppure lasciarsi attraversare. E forse è proprio questo il punto. Non si tratta di capire subito, non si tratta di piacere nel senso classico. Si tratta di fare spazio, di accettare che la musica non debba essere qualcosa di comodo, prevedibile e rassicurante.

Jim the Potrin non sono una band che ti accompagna, sono una band che ti mette davanti a qualcosa e ti chiede: sei disposto ad ascoltare davvero? E intanto fuori da quella sala immaginaria il loro nome inizia a circolare. Se ne parla nei forum, nei bar, nei backstage. C'è chi li difende con passione e chi li attacca con la stessa intensità. E poi succede qualcosa che cambia tutto. Qualcuno di molto noto decide di esporsi. È un musicista affermato, uno di quelli che di palchi ne ha visti tanti, li ascolta e non resta indifferente. Ed è così che Jack White, The White Stripes, li chiama, li invita, li porta in tour ad aprire i suoi concerti. E a questo punto, improvvisamente, quelle sonorità così strane, così diverse, finiscono davanti a migliaia di persone. Alcuni restano scioccati, altri incuriositi, altri ancora conquistati. Perché, vedete, l'impatto visivo, unito a quello sonoro, crea qualcosa di raro. Non è solo un concerto, è un'esperienza. E qui torniamo alla radio, a voi che state ascoltando. Magari non li avete mai sentiti, magari li avete incrociati per caso su qualche social e avete cambiato stazione dopo 30 secondi. Eppure, vi garantisco, come è successo a me, che mi hanno fatto sobbalzare sulla sedia al primo ascolto, ne vale la pena. Qualunque sia il vostro punto di partenza, vi propongo una cosa: la prossima volta che vi capita di ascoltarvi, non cercate subito una melodia, non cercate un ritornello, non cercate qualcosa da canticchiare, cercate una sensazione. Lasciate che quelle note tra le fessure vi passino accanto senza afferrarle, ascoltatele come si muovono e come si sfiorano, come creano tensione e poi magari la rilasciano. È un modo diverso di ascoltare, più istintivo, più aperto, e non è detto che funzioni, ma se funziona cambia tutto, perché a quel punto non state più ascoltando qualcosa di strano, state semplicemente ascoltando qualcosa di nuovo. E forse in un mondo dove tutto sembra già sentito, già visto, già catalogato, è proprio questo il vero lusso: scoprire che esistono ancora territori inesplorati anche dentro una semplice ottava.

0: speciale Moto News Con. Richard Hsu, l'intervista del giorno.
1: Benvenuti, io sono Richard Hsu e oggi eccezionalmente siamo all'interno della rubrica Moto News, di solito curata da Marco Veronese, perché tengo personalmente a questa intervista. Infatti oggi mi trovo a Pavia in via Riviera 61, all'interno di quello che non è un semplice showroom ma la sede più grande d'Italia dedicata al mondo dell'off-road e del tempo libero su 3 e 4 ruote, Victory Team. Con noi c'è il fondatore Andrea Giannini. Allora Andrea, benvenuto. Ti faccio subito la prima domanda. C'è una frase che si legge spesso seguendo i vostri canali social ed è legata al concetto di famiglia e di community. Ci spieghi cos'è il Paradise Club, per esempio, e perché per voi vendere il mezzo è solo l'inizio del viaggio con il cliente?
2: Beh, l'origine del primo raduno nel 97 aveva proprio voluto di unirci a divertirci insieme. Eravamo in pochi e poi la cosa si è ingrandita. Ingrandendosi nel 2013 ho rimesso in gioco tutto il programma iniziale a livello nazionale e quindi sono nate 150 chat che creano amicizia, aggregazione, voglia di collaborare, di organizzare, e da lì nasce anche un marketing, un'assistenza, una collaborazione, un servizio al cliente più vicino a casa, pur essendo in una sede centrale a Pavia. Però siamo capillari, siamo più strutturati, più organizzati e tutto ruota sotto l'aspetto del divertiamoci, conosciamoci, organizziamoci.
1: Senti Andrea, i vostri raduni sono ormai famosissimi. Qual è l'itinerario o l'evento che ti è rimasto più nel cuore, che incarna meglio lo spirito selvaggio di Victory Team?
2: I raduni sono ormai epici e soprattutto consolidati. Sono tutti fantastici. È chiaro che sia il Grande Fiume d'Italia ha dei paesaggi unici e li abbiamo a portata di mano, e quindi dove frequentiamo di più i giri in fuoristrada nel Grande Fiume Po, però è sempre bello tutti gli anni andare a Madonna di Campiglio sulla neve, come è bello andare alle cascate di Santa Maria Maggiore sopra il Lago Maggiore, fare i raduni nei vari laghi che sono uno più bello dell'altro, e fare i raduni, quelli invece grossi, come il Biker Fest, come la Madonnina dei Centauri, come il raduno a Roma durante la fiera che facciamo il raduno dentro la capitale. Questo è, diciamo così, la nostra pura voglia di vivere frequentando i posti più belli d'Italia, non di meno la Liguria, che spesso andiamo sia a versante ponente o Portofino, e quindi dove c'è la location bella noi ci giochiamo dentro e facciamo le feste e organizziamo gli incontri.
1: E siamo arrivati alla conclusione. Per chiudere, se dovessi descrivere l'emozione di dare gas su uno dei vostri mezzi con tre sole parole, quali sceglieresti?
2: Chiudo con ringraziare tutti i più appassionati che sono diventati presidenti, re, regini, imperatore, imperatrice, che sono le colonne di questo gioco, di questa voglia di unirci e di stare insieme, festeggiare con i giocattoli del futuro. In questo concetto del Paradise e questi giocattoli e questa organizzazione, la cosa più semplice e più bella è regalare l'eterna giovinezza. Quindi uno diventa grande ma si sente un bambino perché ha il giocattolo nuovo.
1: Bene, grazie Andrea, grazie mille Andrea Giannini per averci aperto le porte del suo regno. Ricordiamo a tutti che Victory Team è online su victoryteam.it e su tutti i canali social per non perdere i prossimi raduni, ad esempio. Alla prossima!

0: sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.
1: Radio MFP.
2: Speciale Colonne Sonore, è su Radio Music for People. Adesso.

E dopo le ammissioni di Meta, quindi di Zuckerberg, per chi non lo sapesse ancora, a settembre 2025 sono arrivate anche le ammissioni di Google, che ha ammesso davanti alla Commissione Giustizia della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, guidata dal repubblicano Jim Jordan, di aver censurato contenuti online sotto pressione da parte dell'amministrazione Biden. Secondo quanto dichiarato, la Casa Bianca avrebbe spinto l'azienda a rimuovere post e video di cittadini americani anche quando non violavano le regole di YouTube. Google ha definito queste pressioni inaccettabili e sbagliate e ha promesso di riammettere sulla piattaforma tutti i creatori banditi per ragioni politiche, compresi quelli che avevano discusso di elezioni e di Covid-19. Nella stessa comunicazione, Google ha preso impegni precisi: non affiderà più i controlli a fact-checker esterni e ha denunciato le leggi europee come un rischio per la libertà di espressione degli americani, perché costringono le piattaforme a rimuovere contenuti che restano legali negli Stati Uniti. Si tratta di ammissioni pesanti, arrivati dopo anni di indagini e una citazione in giudizio al colosso di Mountain View. Un capitolo che riapre il dibattito su censura, libertà di parola e responsabilità delle grandi piattaforme digitali. Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

Ci sono album che con il passare del tempo sembrano raccontare il proprio destino. Oggi prendiamo come simbolo Uprising di Bob Marley. Una copertina che oggi appare quasi come una visione. Un guerriero che emerge dalla montagna con le braccia rivolte verso il cielo, simbolo di un uomo che non si arrende alla fragilità del corpo, ma affida tutto alla forza dello spirito.

Quando quell'immagine arrivò nei negozi di dischi, pochi potevano immaginare quanto sarebbe diventata il riflesso della vita del suo autore. Già da anni combatteva una malattia silenziosa, iniziata da un piccolo segno su un piede, un contrasto avuto durante una partitella di calcio di cui era molto appassionato e che gli aveva fratturato l'alluce del piede, e per questo destinata a trasformarsi in qualcosa di molto più grande. Eppure non cambiò mai strada. Rimase fedele alle proprie convinzioni, scegliendo di vivere secondo la sua fede e la sua filosofia rastafariana, che all'insorgere della cancrena aveva scelto di non amputare quel dito. Per lui la musica non era solo intrattenimento, era resistenza, preghiera, lotta, speranza. Ogni canzone diventava un messaggio rivolto agli ultimi, agli oppressi e a chi cercava libertà e dignità. Poi arrivò il 1980, il fisico iniziava a cedere, ma la volontà di Bob Marley sembrava ancora più forte. Durante una corsa a New York il suo corpo si fermò, ma non il suo spirito. Nonostante tutto, pochi giorni dopo salì nuovamente sul palco. Quella sarebbe stata la sua ultima volta. Quella sera non c'era soltanto un artista davanti al pubblico, c'era un uomo che trasformava in realtà ciò che aveva sempre cantato, la convinzione che la forza dell'anima possa superare il limite della carne. Ed è qui che la copertina di Uprising assume un significato diverso, non più soltanto un'opera grafica, ma un simbolo. Un uomo che si innalza oltre la montagna, oltre il dolore, oltre il tempo. Forse non era una profezia scritta con l'intenzione di prevedere il futuro, forse era semplicemente la rappresentazione di una fede così profonda da diventare, inevitabilmente, il racconto della sua stessa vita. Ancora oggi, guardando quell'immagine, sembra quasi di vedere non un addio, ma una rinascita, perché ci sono artisti che smettono di esibirsi ma continuano a parlare attraverso ciò che hanno lasciato. E il senso più autentico di quella copertina è ricordarci che il corpo può fermarsi, ma un messaggio capace di attraversare le generazioni continua a camminare e continua soprattutto a suonare. Una domanda però resta sospesa nell'aria: era davvero una profezia o era semplicemente la straordinaria coerenza di un uomo che ha vissuto fino in fondo ciò che aveva sempre cantato?

Un uomo ottimo sulla carta è un uomo con ottime credenziali che di solito si lascia per uno più sexy, con la moto e senza conto in banca.

sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.

0: back to you.
1: Behind, dietro le storie della musica.
2: Isola di Wight, 29 agosto 1970. Non era lì per suonare. Joni Mitchell era arrivata sull'isola di Wight per accompagnare l'amico Neil Young, che per l'occasione aveva affittato una Rolls Royce rossa. Insieme a loro, il comune manager Elliot Roberts, che maldestramente se ne andava in giro con un mazzo di spinelli grossi come spliff giamaicani. Immediatamente sgamato dalla polizia, Roberts ovviamente viene messo in prigione. Neil Young per protesta però gira i tacchi, molla la Rolls e se ne torna sulla terraferma. Johnny però no, Johnny decide di restare. Ho respirato subito un clima ostile, ricorda, c'era un nutrito gruppo di francesi che continuava ad urlare che le rockstar presenti erano giunte sull'isola guidando auto di lusso, che i musicisti erano dei borghesi di merda, eccetera. Per la verità, quei francesi non avevano poi tutti torti. Era un sabato pomeriggio, la Mitchell era nel backstage, c'era un buco in scaletta, le chiedono se ha voglia di salire e fare qualche brano, lei accetta. A metà però di Chelsea Morning si interrompe. Non mi va più di fare questo pezzo, dice rivolta al pubblico esterrefatto. Si dirige quindi verso il pianoforte e inizia il brano Woodstock, scritto per lei celebrando lo spirito di quel festival che proprio a Wight esattamente un anno dopo si cercava di replicare. A un certo punto, mentre Johnny sta spiegando alla gente che canzone sta per fare, un tizio che assomiglia a Charles Manson si impadronisce però del microfono. Voglio mandare un messaggio a quelli che stanno sulla Desolation Hill. Questo è il nostro festival, questo è il mio festival, dice quasi in trance. Immediatamente braccato dalla security, il tizio viene portato fuori mentre la gente continua a urlare «Lasciatelo parlare! Lasciatelo parlare!». Soprannominato Yogi Joe, il clone di Charles Manson, era un vecchio amico di Johnny, sin dai tempi di Matala, Creta. «Ci vediamo dopo, Joe», gli dice Johnny, assai innervosita da quello che non era prevista un'interruzione. «Lasciatemi cantare!» e inizia a suonare le note di introduzione di Four, ma la gente rumoreggia e Joe continua a parlare a Johnny, invocando lo spirito di Matala. Allora la Mitchell, cercando di contenere le lacrime che le sgorgano spontaneamente, si ricorda di una recente esperienza in una riserva degli indiani Hopi. «Sono stata a una cerimonia indiana», dice, singhiozzando rivolta al pubblico. «C'erano turisti che si atteggiavano a indiani e nativi che si comportavano come turisti. Voi siete solo un gruppo di turisti. Qui c'è gente che fa della musica la propria vita, come me. La mia musica è la mia vita e voi dovete avere rispetto. Rispetto, capito?» A questo punto tutti si azzittiscono. Miss Johnny Mitchell si alza, imbraccia questa volta la sua chitarra e canta una canzone dal titolo Big Yellow Taxi, il primo pezzo ecologista della storia del rock, quello con cui Johnny, la Cassandra del rock, preconizza un futuro che per noi oggi è amaro presente. Finirà che ci resterà un solo albero, lo metteranno in un museo e ci faranno pagare il biglietto per vederlo. Finirà che asfalteranno il paradiso e lo trasformeranno nel parcheggio di un centro commerciale. Anche questo è stato l'isola di Wight.

0: Attenzione, comunicato di servizio.
1: Vi ricordiamo che per tutto il mese di settembre saremo in una fase di transizione. Il 1 settembre, Radio Moto for Peace è diventata ufficialmente Music for People. Rimodulare 17 anni di programmazione non è semplice, quindi vi chiediamo un pizzico di pazienza mentre sistemiamo gli ultimi dettagli tecnici e grafici. Grazie di cuore per la vostra comprensione e per continuare a seguirci. Radio Music for People.

0: È tempo di Motor News. Radio MFP con Marco Veronese.
1: Afrikaans, le meilleurs succès d'Afrique. Afrikaans, i migliori successi d'Africa.

Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.

Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People. Radio!

0: International Vibes.
1: Behind, dietro le storie della musica.
2: New York, 15 gennaio 1972. In vetta alla classifica americana dei singoli arriva la canzone di un folk singer semi sconosciuto. Per 4 settimane American Pie, cantata e composta da Don McLean, rimane fissa al numero 1. L'album omonimo da cui è tratta è stato pubblicato lo scorso ottobre e rimarrà l'unico grande successo del cantautore, la cui carriera era cominciata accompagnando a fine anni 70 il leggendario Peter Seeger nei suoi concerti a difesa dell'ambiente nella valle del fiume Hudson. Quando esce su 45 giri, American Pie viene divisa in due parti, una su ciascuna facciata. Motivo? La durata, ben 8 minuti e mezzo. Fatto che non impedisce al successo del pezzo, dovuto certamente all'accattivante melodia, ma soprattutto a un testo misterioso e intrigante. Attraverso metafore e visione di vario tipo, McLean tratteggia una sua affascinante storia del rock, cominciando da quando muore Buddy Holly, The Day and the Music Die, il giorno in cui è morta la musica, come è stato definito il 3 febbraio 1959, la data fatidica in cui perdono la vita Buddy Holly e il giovane rocker chicano Richie Valens e il DJ texano Big Bopper, vittime di un incidente aereo. Arrivando fino a oggi e citando, seppur nascosti nelle pieghe del testo e nelle allegorie, tanti altri protagonisti, da Bob Dylan a Janis Joplin, in realtà American Pie è una dedica appassionata all'America stessa, alla perdita dell'innocenza e delle speranze che l'hanno sempre contraddistinta. Negli anni si sono sprecati i tentativi di spiegare la canzone con vari dibattiti fra esperti. A precisa domanda Don McLean ha risposto: il significato vuol dire semplicemente che non dovrò mai più andare a lavorare. Grazie ai soldi guadagnati con quel brano, McLean non ha effettivamente più avuto problemi

1 settembre 2026. Si cambia rotta. Da questo preciso momento, Radio Moto for Peace evolve e diventa Radio Music for People. L'indirizzo streaming non cambia e i tuoi programmi preferiti restano con noi, ma inseriamo una nuova marcia. Più spazio al mondo dei motori, ai viaggi senza confini e a tanta nuova musica. Allaccia le cinture. Sei su Radio Music for People.

Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People. Radio!

Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, Bulgaria, Bielorussia e Russia tengono alla pulizia dei veicoli che circolano per strada e multano chi non le lava.

0: ecco una info che sarebbe potuta andare in onda nella rubrica Moto News con Marco Veronese, ma che abbiamo invece scelto noi per questa edizione di Cocktail Magazine. Burocrazia e due ruote, il caso delle patenti nel 2026. Bentrovati su Radio Moto for Peace, sono Richard Xu e oggi nel nostro mix di notizie c'è un ingrediente decisamente amaro, la burocrazia italiana. Quella che non solo non si smentisce mai, ma che sembra impegnarsi al massimo per far perdere tempo e soprattutto soldi ai cittadini. Specie se giovani e con la passione per le due ruote. Sentite cosa è successo a un nostro ascoltatore che ci ha scritto per denunciare quello che senza troppi giri di parole definisce un furto legalizzato da parte del Ministero dei Trasporti. La storia è un classico esempio di cortocircuito burocratico targato 2026. Suo figlio prende la patente B proprio quest'anno, tutto regolare, visite mediche superate, idoneità psicofisica certificata dallo Stato. Passa qualche mese, ripeto, qualche mese, non anni, e il ragazzo decide di fare il passo successivo, conseguire la patente A2 da privatista per salire finalmente in sella. E qui scatta la trappola del ministero. Nonostante il ragazzo abbia in tasca una patente nuovissima di zecca, rilasciata dallo stesso identico ente, per la 2 la motorizzazione richiede, indovinate, di nuovo il pagamento e l'effettuazione di due distinti esami medici, praticamente gli stessi identici controlli già pagati e superati pochissimo tempo prima. Ora, noi ci chiediamo, e lo chiede giustamente questo papà indignato, in un'epoca in cui ci riempono la bocca con le parole digitalizzazione e semplificazione, com'è possibile che i sistemi non si parlino? Questa non è tutela della sicurezza stradale, questa è una tassa occulta sul buon senso, studiata solo per fare cassa sulle spalle dei contribuenti e dei ragazzi che vogliono avvicinarsi al mondo della moto in modo regolare. La segnalazione è già partita verso l'ufficio relazioni con il pubblico del Ministero. Le speranze che qualcuno risponda? Vicine allo zero, lo sappiamo. Ma noi di Radio Moto for Peace la voce la alziamo lo stesso, sperando che a furia di dare gas, prima o poi qualcuno a Roma si svegli. E voi avete vissuto assurdità simili per le vostre patenti? Fatecelo sapere. Intanto, per digerire questa perla burocratica, ci ascoltiamo un po' di buona musica. Restate sintonizzati.
1: Cocktail Magazine ritornerà in onda

0: Radio Music for People presenta
1: Coming Soon Radio,
2: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Ehi, Bugs!
4: Che succede, amico?
3: Parla del film!
4: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
3: E adesso?
4: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
3: Due biglietti e 8 popcorn!
4: Esagerato come sempre!
5: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
6: A settembre ritorna la magia.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Secondo te siamo maledette?
10: No.
6: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Attenzione, comunicato di servizio.
2: Vi ricordiamo che per tutto il mese di settembre saremo in una fase di transizione. Il 1 settembre Radio Moto for Peace è diventata ufficialmente Music for People. Rimodulare 17 anni di programmazione non è semplice, quindi vi chiediamo un pizzico di pazienza mentre sistemiamo gli ultimi dettagli tecnici e grafici. Grazie di cuore per la vostra comprensione e per continuare a seguirci.
13: Radio Music for People. People, people, people.
14: Motore che ruggisce, vroom, vroom, vroom, per strada fa così, vroom, vroom, vroom, la macchina che...
15: Indossare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori è obbligatorio. Quando proteggi te stesso e gli altri, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

0: Per molti, quando mettono il casco manca l'aria, a me, quando lo tolgo.
1: Behind, dietro le storie della musica.
2: È un salto di qualità ineguagliate chi pensa di scrivere un brano come questo per la cantante più inquieta, indomita della nostra musica leggera. Figura scalpitante, paradigmatica nel rendere merito al testo e al clima generale, con una esecuzione urlata, sofferta e mirabilmente sopra le righe. Lui è Ivano Fossati in una delle tante composizioni affidate ad altri, quasi sempre nell'emisfero femminile. Lei è Loredana Bertè, figlia del Sud, con trascorsi da teenager a Roma nell'ambiente del beat e del teatro off. Non sono una signora vincerà il Festival Bar, restando per tutta la carriera di Loredana Bertè un biglietto da visita in

0: Va ora in onda Moto News. Info su moto e viaggi.
1: Speciale Moto News con Richard Shue, l'intervista del giorno.
2: Benvenuti, io sono Richard. Se oggi eccezionalmente siamo all'interno della rubrica Moto News, di solito curata da Marco Veronese, perché tengo personalmente a questa intervista. Infatti oggi mi trovo a Pavia, in via Riviera 61, all'interno di quello che non è un semplice showroom, ma la sede più grande d'Italia dedicata al mondo dell'off-road e del tempo libero su 3 e 4 ruote, Victory Team. Con noi c'è il fondatore Andrea Giannini. Allora Andrea, benvenuto. Ti faccio subito la prima domanda. Senti, fino a qualche tempo fa il quad era visto un po' come un mezzo di nicchia, no? Per addetti ai lavori, e gli spider come mezzi alieni. Oggi vediamo un vero boom in questo settore. È cambiato l'identikit di chi cerca l'avventura?
3: Il quad ci sono voluti 7-8 anni per iniziare a far nascere un boom di appassionati. E oggi invece la passione si è aperta anche all'utilità, quindi c'è chi lo usa in lavoro, in campagna, in collina, chi lo usa per svago, divertimento o avventura o sportività a livello di guida enduristica. Poi ci sono le donne che hanno paura della moto, ci sono gli anziani che dicono non posso più guidare la moto e prendo il quad che è più sicuro. Quindi si è aperta una realtà di tante esigenze differenti, non solo quella di chi vuole avere il giocattolo del futuro, ma le utilità del quad sono diventate molteplici. Comunque sono nate anche le targhe gialle per l'uso agricolo, targa bianca per uso stradale, quindi c'è stata molta più scelta nel mercato, con prezzi che vanno dai 6.000 ai 20.000. chiaramente ognuno ha preso il suo spazio di mercato, dai prodotti economici ai prodotti di pregio.
2: Molte persone sono attratte da questi mezzi, ma temono di non saperli gestire o pensano che servono patenti speciali. Cosa diresti a chi vuole fare il salto ma è ancora un po' titubante?
3: Le patenti ormai si sa che il quad si guida sia con la A che con la B, come lo spider. Poi ancora qualcuno non lo sa e lo scopre. Se pensano che ci voglia la patente della moto, no, il quad e lo spider si guidano con la B, agevola e semplifica chiaramente il desiderio d'acquisto. Chiunque lo può provare, lo può noleggiare e vedere se il prodotto è il prodotto che fa per lui. Quindi il problema patenti è un problema che non c'è, però c'è ancora la malinformazione che uno pensa che ci vuole la patente della moto.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada. Prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.
1: Radio MFP.
2: È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica, con le musiche delle più belle colonne sonore.

0: oggi parliamo della tecnologia che sta ridisegnando il nostro mondo, ma che presenta un conto salatissimo al pianeta: l'intelligenza artificiale. Ormai è ovunque, scrive testi, genera immagini, ottimizza la medicina e gestisce la domotica delle nostre case, ma dietro ogni singola risposta brillante di un IA c'è un'infrastruttura colossale. I data center, i mega computer che fanno funzionare questi algoritmi, lavorano giorno e notte a temperature altissime e consumano una quantità di energia impressionante. I numeri dell'ultimo rapporto delle Nazioni Unite sono da capogiro. Se considerassimo tutti i data center del mondo come un unico stato, oggi consumerebbero già la stessa energia dell'intera Francia. E le proiezioni dicono che entro il 2030 inquinerebbero quanto il Regno Unito. Per capire l'inquinamento sul nostro quotidiano, basti pensare che una singola richiesta a un'IA generativa consuma molta più elettricità rispetto a una normale ricerca su Google. E c'è anche il problema dell'acqua. Per raffreddare i server, i data center globali arrivano a consumare miliardi di litri d'acqua all'anno. La sfida del futuro prossimo è già qui. Riusciremo a rendere l'intelligenza artificiale davvero green o il prezzo ecologico del progresso diventerà insostenibile? Intanto vi lascio ad una riflessione che ci fa il nostro grande giornalista indipendente Massimo Mazzucco.
1: Bisogna cominciare a domandarsi fino a che punto ci serve questa intelligenza artificiale, perché si parte già dal presupposto che questa roba serve e quindi dobbiamo vedere l'energia, dove prenderla, eccetera eccetera. Ma dove sta scritto che serve e a che cosa soprattutto? Perché a loro serve di sicuro, serve a controllare miliardi di popolazioni tutti in una volta, certo che a loro serve. Ma a noi, mica che ci danno il regalino di ChatGPT che gli fai la domanda ogni tanto e ci sentiamo anche noi che facciamo parte dell'intelligenza artificiale. Mica quella roba lì, l'intelligenza artificiale, quella lì sono i giocattoli che danno a noi per convincerci che l'intelligenza artificiale è una cosa buona. Oppure quando gli chiedi dimmi quante calorie ho mangiato ancora oggi, se posso ancora mangiare questa mela. No, la mela non dovresti mangiare, grazie. Cioè, quella roba lì sono giocattoli. Il vero uso dell'intelligenza artificiale è di tipo militare e serve per il controllo della popolazione, la gestione dati di miliardi di persone. Quindi serve a loro, ma l'energia la paghiamo noi. Guarda un po' che strano. Nessuno ci spiega la necessità. Si parte dal presupposto che serve e quindi vedremo dove metterli, come cercheremo di fargli consumare meno di qui o meno di là, eccetera, eccetera. Ma dove sta scritto che serve? Nessuno ha il coraggio di spiegarci a cosa serve. Io non ho ancora capito, sinceramente, perché sono stupido e vorrei che qualcuno mi dicesse: guarda, serve assolutamente per il progresso, per questo motivo.
2: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora.
3: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Il 1980 fu un anno brutto per il rock, non solo per l'assurdo omicidio di John Lennon, avvenuto l'8 dicembre di fronte al satanico Dakota Building, location di Rosemary Baby. Uno dopo l'altro perdono la vita Nathaniel Buster Wilson, voce dei Fabulous Coasters, e Tommy Caldwell, bassista e fondatore dei Marshall Tucker Band, Darby Cash dei James e Ian Curtis dei Joy Division. Per finire, il leggendario songwriter Tim Hardin. Ma sono le tragiche fini di altre due rockstar a perforare il cuore dei fan di hard ed heavy metal. Il 19 febbraio del 1980, sul sedile di una Renault 5 parcheggiata in una strada di Londra, viene trovato il corpo senza vita di Bon Scott, 33 anni, cantante degli AC/DC. Ehi, Satana, pago i miei debiti suonando in un gruppo rock, cantava sull'autostrada per l'inferno. Chi lo conosce non si stupisce che sia morto, giovane soprattutto. Si stupisce che sia vissuto tanto a lungo. Qualche mese più tardi, il 25 settembre 1980, nella casa di Jimmy Page a Clewer, in Inghilterra, l'assistente Benji Lefebvre va a svegliare il batterista John Bonham, l'ha soprannominato The Best, la bestia, per i comportamenti animaleschi e perennemente sopra le righe. Lo trova ancora a letto, ha un colorito però bluastro, non risponde, non ha polso, è morto a soli 32 anni. E se gli AC/DC sostituiscono Scott con Brian Johnson, raggiungendo l'Olimpo del rock, gli Zeppelin di fatto decidono di chiudere qui. Nessuno, nemmeno il figlio Jason, può sostituire il padre, e non può esistere una band chiamata Led Zeppelin senza John Bonham, cosa che poi verrà smentita negli anni a venire.

Come abbiamo trovato l'America? Facile. Arrivati in Groenlandia, abbiamo girato a sinistra. Ringo Starr.

Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, attenzione agli altri automobilisti a Malta. Nel paese in mezzo al Mediterraneo non è obbligatorio segnalare con la freccia la propria volontà di cambiare corsia.

Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People. Radio!

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Los Angeles, California, 19 giugno 1971. Al numero uno delle classifiche americane sale Tapestry, secondo album di Carole King. Nata a Brooklyn, New York, il 9 febbraio del 42, Carole King insieme al marito Jerry Goffin formano una delle coppie di autori di maggior talento di quella piccola fabbrica della musica chiamata Brill Building. Dal 1961 al 1968 Goffin and King firmano una dozzina di brani che vanno al top delle chart di tutto il mondo, frutto delle loro magiche penne. Hit come The Locomotion, cantata dalla loro colf Eva Boyd, che diventerà poi famosa con il nome d'arte di Little Eva, o Up on the Roof dei Drifters, Will You Love Me Tomorrow del Shirillis, o You Make Me Feel Like a Natural Woman, portata al successo da Aretha Franklin. Alla fine degli anni 60, dopo aver divorziato da Jerry Goffin, Carole si trasferisce in California. Lì, spinta dall'amico James Taylor, trova finalmente il coraggio di cantare le canzoni che scrive. Dopo l'esperimento con il trio City, insieme al nuovo marito Charles Larkey e il chitarrista Danny Cochran, e a seguito del deludente debutto da solista, Carole, sotto l'esperta produzione di Laura Alder, nel marzo del 1971 pubblica Tapestry. È il più grande successo della sua carriera. L'album vende 13 milioni di copie solo quell'anno, vince 4 Grammy Awards e proietta la signora King nell'Olimpo della canzone d'autore americana. Tra i bellissimi brani presenti spicca You've Got a Friend, deliziosa ballad che è anche una tenera dichiarazione d'affetto in cui il tradizionale valore della coppia è sostituito dal principio dell'amicizia che trascende ogni pregiudizio, tanto che i due innamorati sanno di poter contare uno sull'altro anche senza vivere sotto lo stesso tetto. A scrivere You've Got a Friend, ricorda Carole King, è stata una delle esperienze più incredibili della vita. Si è trattata di ispirazione pura, l'ho composta al tavolo così come sgorgava dal cuore. Mi sono seduta al pianoforte e in meno di un'ora è nata una delle più belle canzoni del mio songbook. Neanche due mesi dopo, il 13 luglio del 1971, You Got a Friend va al primo posto in classifica, ma nella versione incisa da James Taylor. James Taylor ha ascoltato per la prima volta il brano proprio dalla voce di Carole. È stato nel corso di una sera d'ottobre del 70. I due sono al Troubadour, celebre music club sulla Santa Monica Boulevard a North Hollywood. La King sta provando il pezzo al pianoforte, James al primo ascolto addirittura si commuove. La melodia è così dolce e rassicurante, il testo talmente toccante e sincero che Taylor si immedesima in quella canzone. In concerto l'emozione aumenta ancora di più. Alla fine dello show James va in camerino dall'amica e si complimenta con lei. Ancora estasiato le chiede l'autorizzazione di poter incidere lui quel pezzo. Lo farà a modo mio, dice, niente pianoforte, solo chitarre acustiche. Detto fatto, il brano impreziosisce l'album Mulls Lies Lim and the Blue Horizon e consolida il rapporto affettivo tra i due che, come nelle favole a lieto fine, rimangono amici per tutta la vita.

1 settembre 2026. Si cambia rotta. Da questo preciso momento, Radio Moto for Peace evolve e diventa Radio Music for People. L'indirizzo streaming non cambia e i tuoi programmi preferiti restano con noi, ma inseriamo una nuova marcia. Più spazio al mondo dei motori, ai viaggi senza confini e a tanta nuova musica. Allaccia le cinture. Sei su Radio Music for People.

0: Sono morti.
1: È tempo di Motor News.
2: Su Radio MFP.
1: Con Marco Veronese.
3: Afrikaans, le meilleurs succès d'Afrique. Afrikaans, i migliori successi d'Afrika.

Maxi Megamix. Le canzoni che già conosci, suonate in un modo diverso. We will fill your world.

è giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

Siate liberi di guardare lontano, anche oltre l'orizzonte, liberi di viaggiare veloci o lentissimi, dove vi porta il suono schietto della moto che annuncia il vostro arrivo come un tuono annuncia il temporale. Roberto Patrignani.

1 settembre 2026. Si cambia rotta. Da questo preciso momento, Radio Moto for Peace evolve e diventa Radio Music for People. L'indirizzo streaming non cambia e i tuoi programmi preferiti restano con noi, ma inseriamo una nuova marcia. Più spazio al mondo dei motori, ai viaggi senza confini e a tanta nuova musica. Allaccia le cinture. Sei su Radio Music for People.

Nella metà degli anni 70, New York sembrava respirare a fatica. Le strade del Queens, i palazzi consumati, i locali fumosi di Manhattan, tutto sembrava chiedere qualcosa di nuovo. Ed è proprio a Forest Hills, nel Queens, che comincia questa storia di quattro ragazzi destinati a cambiare il rock per sempre. Jeffrey Hyman, John Cummings, Douglas Colvin e Thomas Hardley non avevano alle spalle carriere leggendarie. Venivano da garage, band, tentativi incompiuti, prove infinite e sogni lasciati a metà. Ma nel 74 succede qualcosa. Trovarono una direzione comune, più veloce, più ruvida, più sincera. E insieme decisero di lasciarsi alle spalle anche i loro veri nomi. L'ispirazione arrivò da Paul McCartney, che negli anni aveva usato lo pseudonimo di Paul Ramone. Così Jeffrey diventò Joey, John diventò Johnny, Douglas si trasformò in D.D. e Thomas prese il nome di Tommy. Un cognome unico però li avrebbe legati tutti, Ramone. Nascevano così i Ramones. Il loro primo concerto arriva il 30 marzo del 74 ai Performance Studios. Pochi minuti di musica, suonata a una velocità che sembrava quasi una provocazione. Nessuna solo interminabile, nessuna teatralità hippie, solo chitarre sparate dritte in faccia e canzoni brevi come scariche elettriche.

ma la vera esplosione era ancora davanti a loro. In quel periodo a New York stava nascendo una nuova scena musicale. Nel downtown di Manhattan, due locali stavano diventando il rifugio di artisti outsider e sognatori: il Max Kansas City e soprattutto il CBGB. Fu lì, il 16 agosto del 1974, che i Ramones salirono sul palco per la prima volta. Let's go.

Chi era presente racconta ancora oggi lo shock di quella sera. Tra loro c'era Lex McNeil, futuro cofondatore della rivista Punk. Il suo ricordo è rimasto nella storia. Indossavano tutti queste giacche di pelle nera e attaccavano il brano Contando il tempo. Era solo un muro di rumore. Avevano un aspetto impressionante. Questi ragazzi non erano hippie, era qualcosa di completamente nuovo. Ed era davvero qualcosa di nuovo. I Ramones non stavano semplicemente suonando il rock and roll, stavano demolendo tutto ciò che il rock era diventato: eccessivo, complicato, distante. Riportavano la musica alla strada, alla rabbia e all'urgenza. Tre accordi, due minuti, nessuna pausa. Da quel palco del CBGB partì un'onda che avrebbe attraversato l'America, raggiunto Londra e acceso la scintilla del punk mondiale. E tutto era iniziato da quattro ragazzi del Queens che avevano deciso di cambiare il nome e fare più rumore possibile.

Perché alziamo la voce durante una videochiamata? Durante le videochiamate molte persone tendono a urlare e gesticolare in modo eccessivo e uno studio pubblicato su Royal Society Open Science suggerisce che la scarsa qualità dell'immagine potrebbe essere la causa di questo comportamento. Gli studiosi hanno esaminato videochiamate di 20 coppie di partecipanti, osservando che quando la qualità del video diminuiva, i gesti diventavano più ampi e frequenti. Tuttavia, quando l'immagine diventava così sfocata da rendere difficile vedere gli interlocutori, i gesti diminuivano di intensità, suggerendo che erano stati ridotti perché non erano più ritenuti necessari per la comunicazione. Inoltre, con il deterioramento della qualità dell'immagine, i partecipanti tendevano ad alzare il volume della voce di circa 5 decibel. Questo aumento del volume potrebbe essere un tentativo di compensare la scarsa qualità dell'audio dovuta alla connessione. Lo studio dimostra che la comunicazione nelle videochiamate non si basa solo sul linguaggio verbale, ma anche sui segnali visivi e uditivi che lavorano insieme per trasmettere il messaggio. Tuttavia, alzare il tono della voce potrebbe non essere la soluzione migliore per migliorare la comunicazione in situazioni di connessione limitata.

Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada. Prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People. Radio